0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90.

0: Music History.
1: È arrivato un altro viaggio, un bel Rhythmic History. Io me la canto proprio come, insomma, il ritornello. Proprio con la stessa melodia. People Have the Power arriva dal 1993.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Amici belli, io vado, ma torno tra poche ore, dalle 6 sarò ancora con voi, con i gladiatori del mattino, per passare bene questo martedì 11 di agosto. Adesso l'ultima di LB1 and the Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: History.
1: È una notte speciale questa, è la notte dei desideri. Occhi al cielo e desideri pronti, magari meglio averne uno, magari s'avvera. Io sono Xenia, pronta ad accompagnarti nella notte delle stelle fino alle 5 del mattino.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte di San Lorenzo, la notte delle stelle, la notte dei desideri in compagnia di Dimensione Suono Roma. Le hit più ritmate di Bosa con Magnetic arrivano adesso.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma. Come on. Il ritmo della capitale.

0: Fake History.
1: Non me ne sono neanche accorta ed è già passata un'ora, primo giro di boa effettuato, e io sono Xenia, vi saluto tutti, baci, abbracci a chi è insonnia, a chi invece non vuole dormire, a chi è in vacanza ed è particolarmente eccitato. Come canta Nina, I'm so excited.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi puoi ascoltarle soltanto qui sulla tua radio del cuore. Io sono Xenia, vi do un bacio enorme a tutti quelli che non dormono. Another con

0: Music History.
1: In ogni caso, tanti auguri a tutti quelli che portano il nome di Lorenzo, nati probabilmente in uno dei giorni più belli dell'anno, la notte dei desideri. Lo so che ne hai uno, ma non dirlo. Another Way, Gigi Dag.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: È arrivato il momento della fine di questo viaggio notturno insieme. Come spesso accade, ci salutiamo con una novità. È il momento di Joel Corry, che è tornato per farci ballare ancora. La nuova si chiama Whisper. Io sono Xenia, ti saluto, a domani, ciao.
1: Dimissione Suono Roma

0: Make History Extended Version.
1: Buongiorno, so che questo è un orario di punta per diverse attività perché fa molto caldo, cioè che si sveglia all'alba proprio per andare a fare la corsetta. Mi fa piacere, insomma, poter essere la colonna sonora dei vostri movimenti così sportivi. Intanto ritroveremo la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 6, 1997.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Molte produzioni dell'Eurodance sono nate praticamente in Italia con supporti artistici di insomma diverse nazioni. In questo caso Typical featuring Josh Siciliani, in vacanza c'era Josh inglese, insomma è stato lui a dare la voce alla loro Round and Around del 95. Ripartiamo con Surrender, il secondo singolo di Soul Lovers.

0: dire.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: E qui è proprio un viaggio. Intanto la melodia che prende spunto dalla luce del giorno di Ennio Morricone del 69 per la cronosona del film Metti una sera a cena, e poi è un viaggio che è spirituale, che si ispira proprio a Cuba e fatto proprio dagli artisti che compongono il progetto dei Planet Funk. Chase the Sun.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Ethnic History Extended Version.
1: Anche con la dance si possono fare grandi viaggi spirituali. Ricordo l'estate del 1995, intanto per quello stile minimal, super minimal, c'era di Lazy, di Hideaway, fra poco uscirà un po' più house. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, dal 2003. Subito I Like to Move It, sono Real to Real.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: le canzoni che ami.
1: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab.
2: Music Lab,
1: la musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Corona di Baby Baby, il suo secondo singolo, anche Lorna di Papi Ciuro per rappresentare gli anni 2000 nell'ultima sequenza di questa mattina con Rhythmic History Extended Version insieme a Lorenzo Palma, un viaggio che facciamo quotidianamente, lo faremo anche alle 22. Fra poco invece Daniele Greco, sveglio più che mai, noi ci risentiamo appunto questa sera dalle 19. Ciao a tutti.

0: Station torna stasera alle 22. You
1: know what time it is. Sono le 6 in punto.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Beh dai, un minuto, 6 ed un minuto, va, per essere precisi. Ma il fatto è che siamo insieme anche questa mattina, è importante esserci. Buongiorno gladiatori, ringrazio anche un gladiatore dell'alba che è Lorenzo Palma, a quale è tutta la linea. Buongiorno, buongiorno, cominciamo con i Jamiroquai.
0: Dimensione suono Rhythmic History 95.

0: Critici Nucleari in Sorry, Scusa, lo siento mucho, buenos días, bonjour, buongiorno gladiatori, quante lingue.
1: Hola gladiatores.
0: 6 ed 8 minuti del martedì mattina 11 di agosto. Oh, ma sta arrivando, eh. Ma chi? È a Ferragosto. Almeno se lo togliamo da... No, se lo togliamo, ce lo archiviamo e via, passa la paura, anche questo. E adesso poi dobbiamo pensare, dopo Ferragosto si pensa a mettere lucine sugli alberi per Natale, chiaramente. Le palline colorate.
2: Buongiorno all'esaurito di
0: Eccolo,
2: turno.
0: Io sono esaurito.
2: Sono partiti. Buona giornata, buon lavoro a tutti.
0: Cerchiamo di non partire di testa noi, è importante questo per chi rimane, come insomma dicevo ieri, per chi rimane a lavorare nel mese di agosto, per chi non va in ferie, cerchiamo di passarle bene queste settimane di agosto, dove tutti sono fuori ma noi no, dove tutti sono in vacanza ma noi siamo qui a faticare, a lavorare. Gladiatori, so che ci siete. Noi a quest'ora vogliamo intercettare il più sveglio di Roma, tra parentesi, e non solo, perché magari sei di un altro paese, di un'altra città, fatti sentire il più veloce, il primo che ci scrive a che ora è sveglio, il suo buongiorno e quant'altro, noi lo intercettiamo e lo facciamo venire in diretta con noi, ci facciamo una chiacchierata e scopriamo che fa quest'ora e a che ora si è svegliato. Quindi, se sei il più sveglio di Roma, fatti sentire, molla un colpo, 3930 119 119. Noi si continua con la musica di Avicii. Hey brother, hey fratello. Wow.

0: fatto un sorry stamattina. Sorry, sorry di qua, sorry di là. Le 6:16 del martedì con Dimensione Sonora e con voi, con i gladiatori di agosto e con il più sveglio de Roma. Emiliano, buongiorno, e lui l'abbiamo intercettato.
1: Buongiorno, buongiorno gladiatori, buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Emiliano, dicelo tu, da che ora sei sveglio?
1: Da luna,
0: benissimo, tutta una tirata praticamente te fai.
1: Ho dormito un po'. Devo guidare, bisogna dormire.
0: Certo, che fai?
1: Consegno cornetti, tramezzini per bar.
0: Dai, porta qualcosa qua, dai, dopo ti tocco. dai, c'ho fame, no, scherzo. Senti, dove sei in questo momento?
1: Sono in via di 420 a Monteverde.
0: Qua vicino, neanche troppo lontani. Vabbè, senti, ferie? Capitolo ferie.
1: Ancora niente, purtroppo sono da solo e credo che dovrò lavorare.
0: Lavori tutto agosto, quindi. Come noi. Vabbè, siamo qua, ti teniamo compagnia, quindi accendi la radio la mattina per tutto il giorno.
1: Sempre,
0: c'è Dimensione
1: sempre.
0: Solo Roma. Senti, sempre, va bene. Allora, cosa prevede la tua giornata? A parte il lavoro, fai qualcos'altro oggi?
1: No, non credo.
0: Vabbè.
1: Il cane, poi cane. Dopo un po' di riposo,
0: certo.
1: E poi con sto caldo, sinceramente, 40... tutto condizionatore.
0: C'è 40 gradi anche ieri, ragazzi, qui ci vogliono male.
1: Sto caldo.
0: Mamma mia, davvero. Va bene Emiliano, ti abbraccio forte, buon lavoro. E dai è tutto, buon mese di agosto, stai con noi, va bene?
1: Sempre, cercherò pure di portarti qualche cornetto.
0: Dai, un abbraccio, ciao Emilia, buon lavoro,
1: ciao.
0: Dimensione.

0: martedì mattina di Dimensione. Sono Roma Gladiatori, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ciao.
1: Buongiorno, che per me tra un po' sarà buonanotte.
0: Vabbè.
1: Ho fatto il turno di notte, dato che faccio il portiere guardiano.
0: Sì.
1: Dentro vari condomini, quindi. Ah. Ai 7 stacco e non vedo l'ora di andare a letto.
0: Te
1: faccio
0: credo,
1: colazione e me ne vado a letto.
0: Bravo, dai,
1: dopo
0: bravo.
1: Una doccia, pio e me ne vado.
0: Vai.
1: Ecco, quindi sì. È questo.
0: Che vuol dirmi? Dimmi tutto.
1: Comunque,
0: dimmi
1: grazie
0: tutto.
1: Perché tempo fa tramite te ho ricevuto lo zaino di Pensione Sono Roma.
0: Ottimo.
1: Bellissimo. È utilissimo.
0: Sì.
1: E niente. Ok, allora buona giornata per me. Tra
0: va
1: un
0: bene,
1: po'
0: dai.
1: È notte.
0: Buonanotte. Allora, buonanotte ai suonatori. Dai, siamo contenti che ti è arrivato lo zaino.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde d'afa molto intensi con massime roventi, valori che a Roma saranno anche prossimi ai 37-38 gradi. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: I tempi aggiornatissimi, grazie agli amici di Trebi Meteo. E buongiorno a tutti voi gladiatori, dai, state con noi, c'è la For You.

0: interruzioni.
1: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Beh, uno dei momenti più riconoscibili e iconici della storia del pop. Poi c'è il mistero più famoso legato a questa canzone. Per anni è circolata la leggenda che appunto la canzone raccontasse di un uomo che aveva lasciato annegare qualcuno senza aiutarlo. Niente di più vero, perché Collins ha spiegato più volte, niente di vero, perché il brano nasceva invece dal dolore e dalla rabbia legati al suo divorzio. Era Rhythmic History 80, il primo viaggetto musicale indietro di parecchi anni, proprio lì nel decennio con le hit più forti di quel periodo, ogni mattina tra le 6 e le 10. 6 e 38 invece di questo martedì, con i gladiatori che sono tantissimi.
1: Ciao, Dani, ciao. Ciao gladiatori, buongiorno. Yahoo da Roma su raccordo.
0: Sì.
1: Oggi un po' più fresco, si spera in una giornata più mite, anche se le previsioni dicono il contrario.
0: Sì, dicono proprio il contrario. Anche oggi giornata rovente, facciamocene una ragione, mettiamoci l'anima in pace, mettiamo anche il climatizzatore.

0: nostro martedì mattina, l'alba con Dimensione su Roma, e tra pochissimo anche con l'almanacco del giorno, i fatti più importanti che partono proprio 11 agosto. Chissà che è successo, chissà, chissà.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: martedì mattina, dai, 11 di agosto, Santa Chiara, oggi è Santa Chiara, auguri, anche Santa Susanna, quindi auguri alle gladiatrici che portano questi bei nomi, chissà quante all'ascolto, dai. Facciamo anche un piccolo viaggio nella storia, perché l'11 agosto del 1934 apriva ufficialmente Alcatraz, la famosa prigione sull'isola nella baia di San Francisco. Per anni, insomma, per decenni anche, è stato un po' il simbolo del carcere, da cui almeno nell'immaginario era praticamente impossibile scappare, no? Ha ispirato anche diversi film, quelli hollywoodiani, insomma, rimane la leggenda del carcere di Alcatraz. 1999, 11 agosto, in Italia arriva un'eclissi solare quasi totale, l'ultima del decennio, anzi del millennio, pardon, è un evento che in tantissimi ancora ricorderanno, anche perché in quel giorno tutti con gli occhi verso il cielo. Anche domani, attenzione, 12 d'agosto è previsto qualcosa di simile, un'eclissi solare, ne parleremo meglio domani mattina, c'è tempo. Per i nati oggi invece facciamo gli auguri a Max Allegri, vedi, nato sportivo, i nati sportivi. Max Allegri, chi è? Ex giocatore, insomma, allenatore di Cagliari, ha allenato il Cagliari, la Juve, il Milan, ha vinto tanto e adesso siede sulla panchina del Napoli da quest'anno, l'ha voluto fortemente De Laurentiis e quindi vedremo come se la caverà alla guida del club partenopeo. Detto tutto, penso di sì, ma se è il tuo compleanno, comunque, ecco, visto che abbiamo fatto gli auguri a Max Allegri, se è anche il tuo compleanno, noi siamo qui, fatti sentire.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Ci siamo in redazione, eh?
1: Qualche secondo.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
0: Con il primo appuntamento di oggi per sentire tutte le news.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Arrestati Walter Lavitola, Eclesio Gomez e Tavares, ritenuti mandanti dell'attentato dinamitardo a Ranucci, conduttore della trasmissione Report, avvenuto lo scorso ottobre. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere. Il GIP contesta anche il metodo mafioso e afferma che il movente è da ricercare nel rapporto personale. Tavares è ancora ricercato, la sua irreperibilità è destinata a trasformarsi in una vera e propria latitanza in presenza di un'ordinanza che ora ne dispone nell'arresto. Spin Time, prime sistemazioni per 81 persone, 35 sono state ricollocate in un hotel alla Storta, altre 6 sono state portate a Castelfusano e 2 all'Infernetto, mentre circa 16 si trovano in una struttura di Rebibbia. Ennesima notte di violenza a San Lorenzo, calcio e pugni tra giovanissimi, a lanciare l'allarme i residenti svegliati dalle urla in strada. All'arrivo della polizia le bande si sono dileguate. Lavori Ferrovia Roma Nord fino al 23 agosto, chiusura integrale della tratta urbana Flaminio-Montebello per la sostituzione del quadro della media tensione della sottostazione elettrica di Tor di Quinto, servizio effettuato esclusivamente con bus sostitutivi. Infine sabato 15 agosto a Roma i musei non chiudono per Ferragosto, i musei civici, le aree archeologiche e i luoghi della cultura statali, castelli e ville comprese, restano aperti con orari e tariffe ordinarie, come confermato da Turismo Roma e dal Ministero della Cultura. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 7.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
0: Gladiatori, buongiorno e buon martedì 11 di agosto.
5: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno a te, pronti a ripartire con la nostra carica d'energia, ci serve in questa mattinata bollente anche, fa caldo anche adesso, penso oggi pomeriggio, penso all'ora di pranzo, aiuto. C'è Freddie Mercury subito.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: Madame ritrovata su Dimensione Solo Roma, 7:12 minuti, lei che chiude anche questa seconda 4 for you nel secondo giorno della settimana, quello che poi ci porterà a Ferragosto. Gladiatori, buongiorno, questa è Dimensione Solo Roma, io sono Dani Greco per tutto il mese tra le 6 e 10, queste settimane bollenti d'agosto.
1: Agosto. Non te temo.
0: Non te temo, non dobbiamo temere, perché qui siamo in famiglia tra i gladiatori che comunque sono ancora belli, carichi e operativi, e quindi va tutto bene, dai, non pensiamo al calendario. Saluto Mattia, direzione Laghetto Sportivo. Ecco, a me piace poi salutarvi e vedere quello che fate, no? Capire quello che fate, insomma, ecco, cercare un po' di distogliere l'attenzione da quello che è il caldo di queste ore, quindi con cose ricreative, no? Che fate? Sta andando con suo figlio, ci ha mandato anche la foto, e insomma lui è emozionato, il bimbo è emozionato, perché insomma imparerà a pescare, laghetto sportivo, bello, dai, sono belle attività da fare in famiglia tra papà e figlio, è ancora più bello. C'è chi corre come Fabrizio, che dice: se non corro adesso, quando corro? Giustamente, perché poi arriva il caldo, quindi forse è meglio correre adesso.

0: Parco Talenti.
1: Parco Talenti.
0: Faccio i miei soldi 7-8 chilometri.
1: Sì.
0: Abbastanza velocemente. Oh. Ciao a tutti, oh. Luca.
1: Parco Talenti, Lu, sei sotto casa mia praticamente.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cazzai, Animal. Sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde da fa molto intensi con massime roventi, valori che a Roma saranno anche prossimi ai 37-38 gradi. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

no, questa te la devo raccontare, di come la tecnologia davvero può essere molto utile anche d'estate, anche mentre siamo in vacanza. C'è quest'uomo, siamo a Torino, che insomma era andato qualche giorno in vacanza, era lì bello rilassato, in modalità relax, fino a quando sul suo smartphone arriva una notifica. Non è Instagram, non è WhatsApp, non sono gli amici, ma è una notifica che secondo me, insomma, non avrebbe mai voluto ricevere. Movimento rilevato a casa. Lui c'ha quest'app praticamente del suo sistema di sicurezza che ha installato, e dall'app può vedere, insomma, i movimenti all'interno della sua casa, può dare un'occhiata. E cosa vede? Vede un ladro in diretta, in direttissima, che stava scavalcando la recinzione, era entrato in casa e stava, insomma, facendo, stava lavorando, perché anche i ladri lavorano, stava armeggiando, insomma. A quel punto lui cosa fa, il proprietario di casa? Fa una cosa semplicissima: chiama il 112. I carabinieri arrivano subito, circondano la zona e lui lo prendono, lo acciuffano, lo sorprendono e lo arrestano, arrestano il ladro. Quindi immagina la scena, no? Tu sei al mare, magari col cocktail in mano, arriva la notifica, qualcuno cerca di entrare a casa tua, e invece di chiamare il vicino, no, ha chiamato, ha fatto la cosa giusta, ha chiamato il 112, i carabinieri, praticamente ha fatto la regia dell'arresto dal lettino. Vedi come la tecnologia, insomma, oggi ci permette davvero di controllare casa in ogni parte del mondo, anche se siamo fuori, però insomma, ecco, mai come in questo caso, una notifica sul telefono gli ha rovinato la vacanza, ma contemporaneamente gliel'ha salvata.

0: ti mai più.
1: Ritmic History 80.
2: Vai! Prendi tutto, fai le valigie che partiamo. Dove andiamo ti riporto un pochino indietro nel tempo. C'è assoluto bisogno di rivivere grandi successi degli anni 80. In questo caso è grandissimo, davvero. 1984, sul volume ci sono i Queen, Radio Gaga.
3: Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 84.

0: 34, che appuntamento questo, che viaggione con le hit più forti e più belle degli anni 80.
1: Ciao a tutti,
0: buongiorno.
1: Ciao,
0: dimmi.
1: È successo anche a me,
0: anche
1: di
0: a te.
1: Stare in vacanza e di vedere un ladro entrare in casa mia.
0: Sì.
1: Poi dalla telecamera, poi me ne sono accorto che era il mio vicino di casa, purtroppo, perché era venuto a casa a dare da mangiare al gatto. Purtroppo poi sono intervenuti i carabinieri e ancora sta in galera.
0: Ancora sta dentro.
1: Dai, che vogliamo farci? Un abbraccio a tutti, ciao!
0: Succede, ciao, mannaggia, ma come si fa? Come si fa? No, parlavamo appunto di questo, di quest'uomo nel torinese che ha insomma beccato tramite l'app dal cellulare, ha visto in casa che c'era appunto questo ladro e l'ha fatto arrestare. È finita bene, non è finita bene invece per il vicino, il nostro amico. Dimensione Suono Roma.

0: Rihanna ed Eminem, The Monster.
1: Che erdaie sia con te.
2: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
3: Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
2: Per vivere bene, pensare positivo.
3: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
4: Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suonoroma.it.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Dimensione Suono Roma.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

0: Pensione sono Roma. Ma che t'ho di caffè?
1: Ma che t'ho di caffè?
2: Ma che t'ho di caffè?
0: Le 7:47, gladiatori, buongiorno, buona giornata a tutti voi. Parliamo un attimo di cinema, perché pare proprio che dopo il grande successo del film biopic di Michael Jackson, uscito qualche mese fa, il cinema hollywoodiano già abbia preso gusto, diciamo, abbia riscoperto così la passione di raccontare sul grande schermo la vita delle superstar della musica. E quindi, dopo Michael Jackson, chi arriva? Uno dei prossimi nomi grossi, è quello di Snoop Dogg. La sua storia diventerà un film e l'uscita è prevista per il 2027. Ad interpretarlo sarà Jonathan Davis. E ancora si parla di un film, di ben 4 film dedicati ai Beatles. La storia dei Beatles anche è magnifica. C'è un film, si parla anche per esempio della storia dei Bee Gees e la nascita della disco music. Insomma, la lista è bella lunga. Negli ultimi anni abbiamo visto arrivare al cinema superstar Freddie Mercury, Elton John, Elvis, Bob Marley, Bob Dylan, Bruce Springsteen. E perché questo successo? Beh, perché quando vai a vedere un biopic su un artista, facci caso, non vai soltanto a conoscere la vita del cantante, che magari già sai, ma vai a riascoltare le canzoni che ti hanno emozionato, ti hanno accompagnato magari in un momento della tua vita, dentro una storia. E soprattutto al cinema c'è un'atmosfera davvero unica, diversa da magari se vedi un film in televisione. Al cinema è tutt'altra cosa, e quindi è bello per quello, no? E che si spiega anche il successo di questi film su Michael Jackson, su Freddie Mercury, Elton John, bellissimi, tutti belli. Ma ti chiedo, se potessi scegliere tu, dimmi un po', una sola star della musica, magari italiana, ma no, facciamo internazionale, perché no, italiana, qualunque, la tua star, quella che hai amato, il tuo cantante preferito da portare al cinema in un biopic, chi sarebbe, quale sarebbe questa star, questo cantante o cantante femminile, maschile, è uguale, dai, dimmelo tu.

Di quale artista italiano non magari internazionale vorresti vedere il biopic? Parlavamo di questo, tanti film che dovrebbero uscire sui Beatles, sui Bee Gees, prossimamente anche su Snoop Dogg, di una star che è sempre amato, che ancora non è stato fatto il film, insomma non c'è al cinema, lo puoi scegliere tu. Chi è? Chi sarebbe? 3930 119 119. Marco scrive assolutamente Vasco Rossi, il Vlasco, una vita intera dentro le sue canzoni, secondo me verrebbe fuori un film pazzesco, e sono stra d'accordo. Sai, il Vasco è talmente, cioè non basta, se non basta nemmeno un film per raccontare la storia e i successi di Vasco Rossi. Francesca scrive Mia Martini, una storia intensa, piena di talento ma anche di momenti difficili, mi piacerebbe molto vedere qualcosa su di lei. Sì, anche Mia Martini è stata davvero una grande artista, che ci ha lasciato grandissime canzoni, davvero sempre bello ricordare anche lei. Davide scrive Lucio Battisti, vabbè, anche qui cosa vuoi dire, e qualcun altro invece non si è firmato, scrive Guns N' Roses, e Guns N' Roses tanta roba, anche su di lei non sarebbe male, non stare

0: del passato che vorresti vedere al cinema.
1: Tipo chi?
0: Giorgio da Boccea scrive di Venditti. Film di Antonellone, eh. Un film su Venditti, è vero, non sarebbe affatto male. Facciamo una petizione, scriviamo, vogliamo il film su Venditti. Oh, lo voglio.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Adesso torniamo per la redazione e sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. È stato Walter Lavitola a ordinare l'attentato contro Ranucci. Lo sostiene la Procura di Roma, che ha arrestato l'ex editore dell'Avanti e imprenditore con l'accusa di essere il mandante dell'esplosione avvenuta nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Un'accusa pesantissima, alla quale gli inquirenti aggiungono anche l'aggravante del metodo mafioso. Centrale il ruolo di Gomez Clasio Tavares, che avrebbe ingaggiato il comando che materialmente ha piazzato l'ordigno sotto l'abitazione del giornalista. Tavares è ancora ricercato, la sua irreperibilità è destinata a trasformarsi in vera e propria latitanza in presenza di un'ordinanza che ora ne dispone l'arresto. Ennesima notte di violenza a San Lorenzo, calci e pugni tra giovanissimi. A lanciare l'allarme i residenti svegliati dalle urla in strada. All'arrivo della polizia le bande si sono dileguate, al vaglio le telecamere di videosorveglianza. Il caldo non molla la presa su Roma anche nelle giornate di oggi e domani. Nella capitale è previsto il bollino rosso con il livello massimo di allerta. Infine lo spettacolo, da domani al 14 nell'arena di Sabaudia arriva a Notre Dame de Paris, lo spettacolo dei record con le musiche di Riccardo Cocciante. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 8 ed un minuto.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la
0: storia.
7: Pronto? Chi è? Daniele Greco?
0: Sì, buongiorno, e questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori. Buon martedì. Cos'è? L'11 di agosto. Ormai i giorni per me sono tutti uguali, eh. Non so se anche per te è così. Vabbè, ci arriveremo a Ferragosto. Non ti preoccupare, in qualche modo ce la faremo.
5: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: sono Roma. Per chiudere il discorso di prima, biopic, no? Sulla vita di un artista che vorresti vedere magari un giorno al cinema, Giuliano scrive: Phil Collins, grandi nomi ha scritto, Phil Collins e Cocciante. Beh, insomma, davvero tanta roba sarebbe vederli, vedere un film su di loro al cinema. Chissà, magari presto, Giuliano, chissà. Va bene, 8 minuti dopo le 8 del martedì mattina, buongiorno da Greco, dimensione solo Roma, sì, c'è solo la G per tutto il mese, insieme tra le 6 e le 10. Voi gladiatori ci siete? Siete belli carichi, belli caldi sicuramente, perché lì nel mese di agosto fa un caldo anche stamattina.
1: Buongiorno belli.
0: Buongiorno bello.
1: Michela da Mentano.
0: Ciao ragazzi.
1: Come state? Tutto bene?
0: Noi tutto bene.
1: Giornata tranquilla, fresca.
0: Freschissima, sì.
1: Vi auguriamo buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Ciao, belli. Ciao.
2: Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Un saluto
2: grande da Giardiniere lo Svizzero. Dai che è una giornata a mozzico.
0: È svizzero lui, è svizzero. Buona giornata a te e a tutti voi e buon lavoro. State qua.

Giovanotti. Su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. E è tutto pronto, per l'Arca di Lorè. Riparte il Giova Summer Party 2026, il nuovo grande viaggio musicale di Giovanotti. Non un semplice concerto, una festa itinerante che unisce tutta l'Italia, musica, DJ set, ospiti e soprattutto il viaggio in bicicletta, perché lui lo fa davvero, tra le varie tappe si sposta con il suo mezzo preferito, la bicicletta. Dopo la Sardegna del 7 agosto, domani si riparte da Montesilvano, il 17 sarà a Barletta, il 22 a Catanzaro, il 29 e il 30 agosto a Palermo, il 5 settembre a Napoli e per finire in bellezza, indovinate un po' dove arriva? Ovviamente nella capitale, 12 e 13 settembre a Roma, il Giova al Massimo, proprio qui al Circo Massimo. Due grandi serate da non perdere.

0: fra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde d'afa molto intensi con massime roventi, valori che a Roma saranno anche prossimi ai 37-38 gradi. La ventilazione debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Gladiatori, buongiorno e buon martedì 11 d'agosto, c'è lei, la For For You, le 4 hit senza interruzioni dell'ora. Faremo anche un viaggetto nell'estate 2020, è un bel ricordo.

0: soluzioni. For you. Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Summer Funk su Dimensione Solo Roma, è tutto vero, sta arrivando anche il nostro gioco ufficiale, amici gladiatori, preparatevi, sta arrivando I Love Roma.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qui, il primo appuntamento di giornata per giocare con voi, per farvi vincere. Dimensione sono Roma, il nostro gioco ufficiale, quello in cui diamo la possibilità di farvi vincere, appunto, di portarvi a casa lo zaino con il logo della radio. Tutto pronto? Tutto pronto? 3930 119 119. Tu sei pronto? Bene. Perché c'è questo video che sta facendo il giro dei social in cui si vedono dei cavalli. Che belli cavalli che corrono liberi come dovrebbero fare, in mezzo però alla carreggiata di una strada molto trafficata. Cerca su Google, intanto ti do le opzioni. Qual è questa strada? Sull'Aurelia o sulla Pontina, dove si trovavano questi cavalli che correvano, poverini, anche un po' spaventati? Sull'Aurelia o sulla Pontina? Scrivi adesso per primo e vinci, vai!
0: I love Roma!
1: I love Roma!
3: Dimensione suono Roma!
4: Il ritmo della capitale!

0: love Roma. I love Roma.
1: Chi è la vincitrice? Lo scopriamo adesso. Andiamo al telefono. Barbara, dico bene?
2: Sì, ciao Barbara.
1: Ciao Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che mi racconti? Come va questo mese di agosto? Stai andando al lavoro?
2: Sto andando al lavoro, ecco. Passerò il mese di agosto a Roma perché
1: Non sei sola, stai tranquilla.
2: Non sono sola,
1: siamo
2: lo so,
1: tanti,
2: grazie.
1: Siamo tanti.
2: Grazie che mi fate compagnia.
1: E cosa fai?
2: Faccio la truccatrice, cinematografici, capo truccatrice.
1: Bello, bello, bello, un bel lavoro, dai, ti piace?
2: Un bel lavoro,
1: ti piace?
2: Molto, moltissimo.
1: Stai andando su un set, quindi?
2: Sto andando sul set, esattamente.
1: Ci sono grandi attori in questo set? C'è un po' di
2: abbastanza, non posso rivelare.
1: Lo so, ve l'hai detto, c'è il segreto di Stato, non si può dire
2: nulla.
1: Esatto. Però vabbè, dai, dai. Italiani, stranieri?
2: Un mix.
1: Mamma mia, fatto sono curioso proprio in natura. Vabbè, sorvoliamo. Barbara, senti, invece ferie niente ad agosto, settembre, qualcosina?
2: Nemmeno? Io ho deciso di lavorare il 2 ottobre.
1: Ah, ok, lungo questo set è lungo, quindi insomma c'è tanto
2: abbastanza.
1: Da fare. Va bene, allora Barbara, buon lavoro, buona estate tra virgolette, magari riesci tra un set e l'altro a farti un po' di mare, dai. Senti, allora, giochiamo con, insomma, l'hai visto questo video di questi poveri cavalli che, insomma, corrono liberi, anche rischioso, molto pericoloso, in mezzo alla carreggiata, sì. In quale famosa strada trafficata? Aurelia Pontina?
2: Pontina,
1: sulla
2: la
1: Pontina,
2: la
1: peggiore, puoi trovarci di tutto sulla Pontina, il traffico e i cavalli in questo caso,
2: cavalli,
1: che corrono liberi. Pare sia finita bene però, nel senso, poi hanno svoltato, hanno preso hanno preso l'uscita per Torvagliani, che adesso sono lì al mare. Bene,
2: adesso stanno al mare a prendere
1: sì, va bene Barbara, hai vinto il nostro zaino, dai.
2: Grazie.

0: Adele di Easy on Me, la versione remix che senti qua su Dimensione Sono Roma.
1: Ci ha provato a indovinare, ci ha azzeccato, perché sì, poi ho controllato su Google. Sono Marianna Tanzio, buona giornata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Marianna, grazie a te per aver giocato, ma non preoccuparti, non hai vinto, ha vinto la nostra amica Barbara, ma nel corso della giornata tanti appuntamenti per provare a portare a casa il nostro zainetto. Tra qualche secondo siamo in redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoci in redazione, arrivano puntuali tutte le news.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Un asse di spaccio, prima porta all'Abaro Bassa Tuscia, capace di movimentare fino a 100 grammi di cocaina al giorno e di generare un volume d'affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro. A scoprirlo è stata la Polizia di Roma, che ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, quasi tutti originari del Nord Africa. Ad operare direttamente sulle piazze di spaccio erano gli addetti al contatto con i clienti, supportati da un articolato sistema di vedette dislocate in punti strategici, con il compito di segnalare tempestivamente l'eventuale arrivo delle forze di polizia. Alcol, musica a tutto volume, risse tra giovanissimi. Dopo Trastevere scatta l'allarme per mala movida anche a San Lorenzo. Ieri, poco dopo le 4 del mattino, lungo via degli Equi, due compagnie di ragazzi si sono scontrate. In particolare, uno dei giovani coinvolti è stato preso di mira dalla compagnia di giovani rivale. Sono stati i residenti, allarmati dalle violente urla, a chiamare le forze dell'ordine, ma quando gli agenti delle volanti si sono intervenute sul posto dei ragazzi non c'era più traccia. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Scoperti due lavoratori in nero in un noto ristorante situato nel 10° municipio, la posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre che all'INPS e all'INAIL. Il 17 agosto i dipendenti di Ales S.P.A., la società in house del Ministero della Cultura che opera all'interno del Colosseo, incroceranno le braccia. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni di lavoro durante le ondate di calore e sulle misure giudicate insufficienti messe in campo dalla direzione dell'Anfiteatro Flavio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo arrivati alle ore 9.
5: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Del martedì mattina, ultimo ora insieme. Buongiorno gladiatori, quelli del mese di agosto, da parte mia, Daniele Greco. Dai, la trascorriamo insieme questa giornata fino alle 10. Fino alle 10. Saluto anche Cristina e Giovanni. Giovanni e Cristina, che sono dove? Al porto turistico di Ostia. Bella foto. Bravi, bravi, godetevela.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

The Sarandi, la sua Good Old Days. 9:12 minuti in chiusura della 4 for You, l'ultima insieme, visto che l'ultima ora da trascorrere qua. In mia compagnia Dani Greco, questa dimensione sono Roma in questo martedì 11 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche a quelli che sono già arrivati a mare, come direbbero a Bolzano. Abbiamo salutato gli amici Giovanni e Cristina, grazie per la compagnia, grazie a voi amici. Poi altre foto, altri scatti. C'è chi è in Sardegna, dice fa caldissimo anche qua, ci credo bene, ma in Sardegna non c'è un po' di vento, no? Cioè, se non c'è vento in Sardegna stiamo messi molto male. C'è anche Giada dalla provincia di Latina, ci saluta, andrà nel pomeriggio al mare, andrà a Gaeta, e quindi insomma un po' di relax pomeridiano. Già lei insomma lavorerà metà mattina. Va bene, noi siamo qui come sempre anche per i tanti scatti. Se sei al mare anche tu, facci un po' rosicare. Il numero è quello, 3930 119

0: attenzione su Roma. Saluto Olga, dice: ultimo giorno di lavoro, da domani ufficialmente in ferie, si parte per Salerno, un bacio a te, stai con noi, torniamo subito.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto mega store sempre aperti, info su valentinoautomobili.it.
11: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
12: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

mezza quasi di questo martedì mattina su Dimensione. Sono Roma, Gladiatori, buongiorno, buona giornata. Questa che sto per raccontarti è una storia meravigliosa, perché noi pensiamo sempre, no, di conoscere i nostri animali alla perfezione, quando in realtà non è proprio così. Siamo in Inghilterra e la storia è assurda, perché la protagonista è una gattina, il suo padrone Harry, che lui rimane insomma a casa per diverso tempo perché deve riprendersi da un'operazione, quindi è a casa in convalescenza, quindi rimane per giorni e giorni lì. Sto gatto però comincia a comportarsi in maniera un po' strana, fa pipì in casa, miagola, graffia la porta perché vuole uscire e lui pensa, oh aspetta, la mia gatta non è che stia proprio bene, potrebbe stare male. La porta, preoccupato dal veterinario, e lui, il veterinario, gli dà la diagnosi peggiore possibile: no, guardi che la gatta sta benissimo, è lei, è la gatta che non sopporta più te. Non era malata, la gattina si è solo ribellata perché era stufa di avere il suo padrone lì in giro per giorni a poltrire. Vabbè, poverino, era in convalescenza e di fatto insomma sta gatta voleva più spazio per sé. Quindi fa un po' sorridere, dai, sta storia, e cioè immagina un po' la scena come sia andata. Dottore, cosa posso fare per salvarla? E il veterinario: niente, devi uscire da casa, vai fuori, lascia spazio a sto gatto, via.

0: Ritmic History 80.
1: E allora dai, siamo pronti a tuffarci negli anni 80, ritrovando Mr. Paul Young, che quest'anno ha compiuto 70 anni, si riporta benissimo. Lo ritroviamo con uno dei suoi più grandi successi. Si chiama Love of the Common People, te lo ricordi, vero?
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

storia piuttosto dura, fatta di povertà e difficoltà economiche, però a noi ci piace comunque ricordarla, visto che è l'appuntamento Rhythmic History 80, voglia di tornare indietro nel tempo. E tra le 6 e 10 c'è questo appuntamento per farti tornare giovane. Stessa dimensione, sono Roma, buon martedì mattina.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Ora quelli che sono già operativi, quelli che sono in ferie, insomma, siamo qui con la nostra musica. Questa che arriva è di Saif, si chiama Buona Domenica, anche se la domenica è lontana, noi comunque pensiamo già al weekend.

0: di Pump It su Dimensione Solo Roma, 10 minuti alle 10, disco che accoglie anche Gianmarco Callari. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Incamiciato.
1: Che bello oggi, vederti senza occhiali oggi.
0: Oggi sto meglio.
1: È un buon segno.
0: Buon segno, assolutamente sì. Allora, un pensionato di Verona ha ritrovato questo vecchio libretto di risparmio di 100 lire. All'interno c'erano 100 lire che risale, pensa, al 26 ottobre del 46, quindi c'ha 80 anni. È stato chiuso lì dentro questo baule. E adesso, secondo una stima fatta da degli esperti, tra rivalutazioni, interessi e capitalizzazioni, quel saldo di 100 lire potrebbe corrispondere ad oggi a circa 18.000 euro.
1: Cioè, in teoria, per farla semplice, significherebbe che dando questo libretto indietro
0: alla banca,
1: o alla posta, non lo so adesso, insomma, lui dovrebbe ricevere 18.000 euro. Non li vedrà mai, secondo me.
0: Non credo.
1: Proprio concreti.
0: Non credo. Lui dice, vabbè, non so se andrà in porto la faccenda, ma ci proviamo. Comunque è fiducioso. Non credo, perché c'è tutto un iter, credo che siano passati poi diversi anni, adesso non siamo esperti in materia, però
1: tra l'altro c'era quel discorso delle lire che non era più convertibile in euro e quindi non li avrebbero più cambiati.
0: Sì,
1: dopo,
0: sì, infatti adesso
1: anni.
0: La richiesta di pagamento comunque è stata fatta dal suo avvocato, è avanzata nei confronti della Banca d'Italia, vedremo, ma non c'è speranza.
1: Noi ci auguriamo per il pensionato insomma che riceverà questi soldi, qualora volesse condividerli un po' con noi siamo felici, insomma siamo qua.
0: Andiamo a Verona?
1: Allora, ma ci rimanda lui, che ci vuole?
0: Beh, va bene.
1: Bonifico, via.

0: full, dimensione sonoro e ritmo della capitale, vecchie volpi perché hanno ripreso in chiave dance il successo dei The Cardigans. Te lo ricordi Gianmarco Gallari?
1: Vabbè, è famoso, tu perché eri piccolino non la,
0: ma che cosa
1: non la ricordi
0: Cardigans,
1: bene,
0: cioè i dischi a casa, i vinili dei Cardigans. Va bene, continua.
1: Si cambiavano i pannolini con Love Full in sottofondo, che bella scena.
0: Bellissima scena. Bello. Va bene Gianmarco, buon proseguimento. Grazie, buon martedì a tutti voi.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo domani, anzi stanotte, domani dalle 6.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: mettere le notizie dalla capitale.
1: Buongiorno da Francesca Proietti. Un'asse di spaccio prima porta Labaro Bassatuscia, capace di movimentare fino a 100 grammi di cocaina al giorno e di generare un volume d'affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro. A scoprirlo è stato la Polizia di Roma. Ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, quasi tutti originari del Nord Africa. Ad operare direttamente sulle piazze di spaccio erano gli addetti al contatto con i clienti, supportati da un articolato sistema di vedette dislocate in punti strategici, con il compito di segnalare tempestivamente l'eventuale arrivo delle forze della polizia. Fiamme in una struttura alberghiera al Gianicolo. Nella mattinata di oggi un incendio ha coinvolto un quadro elettrico a servizio della cucina del bar situati all'esterno dell'area. L'intervento è scattato alle 7. L'area è stata messa in sicurezza. Per consentire le operazioni di bonifica, parte della copertura della struttura è stata rimossa, permettendo di evacuare il fumo presente all'interno del locale interessato. Mattinata da incubo per i viaggiatori della linea Roma-Pescara. Dalla mattina presto di oggi la circolazione è fortemente rallentata tra Guidonia, Montecelio e Marcellina per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello, fa sapere Trenitalia. Per questo i treni regionali possono registrare ritardi fino a 80 minuti e subire cancellazioni. E scatta domani tra Prati e Flaminio la seconda fase dei lavori riguardanti i binari del tram, partiti lo scorso 30 luglio nell'area tra Ponte Matteotti e via Azzuni, con la chiusura dal transito dell'infrastruttura fino al 27 agosto nei due sensi di marcia, ossia in direzione di Piazza delle Cinque Giornate di Lungotevere delle Navi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 10 in punto. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia. Amici, si cambia, entriamo nella seconda parte della mattinata. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Come state? 11 agosto, anche oggi abbiamo un po' di temini interessanti, ma partirei dai ricordi. In un anno in cui i pomeriggi si passavano davanti la TV con Non è la Rai e in radio usciva questa You Got to Let the Music, che ascoltiamo.

0: Get away di Kungs, Boys Noise, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, eccoci. Come detto, inizia la seconda parte del mattino di questo 11 agosto. Come state lì fuori?
1: Buongiorno Romina, buongiorno. Da Roma.
0: Ciao,
1: e
0: Romina.
1: Come siamo? Al lavoro fino a venerdì, che poi si va in ferie, ma si resta a Roma e si pittura a casa. Si fanno i lavori che non si possono fare durante l'anno.
0: Ti capisco.
1: Quest'anno va così, speriamo meglio nell'anno prossimo. Basta che finisce il caldo, poi non me ne frega niente. Un bacione.
0: Proprio esaurita come tutti noi. Cioè, sai che devo dirti, io sono un amante dell'estate, del caldo, però effettivamente è faticoso, cioè quasi non se ne può più. Forse molti diranno no Giamma, non se ne può più e basta. Tu pensa chi deve sposarsi in questo periodo? Chi deve sposarsi bene o male l'ha scelto, cioè sa che va incontro a dei rischi se sceglie agosto, ma gli invitati poverini. E a proposito di matrimoni, di visto che manca poco al matrimonio, sono state affisse le pubblicazioni di quello di Damiano David, leader dei Maneskin, e Dove Cameron, la sua futura sposa, attrice statunitense. E a proposito di matrimoni, a Roma ormai si festeggia anche quando ci si lascia, cioè si brinda al divorzio. È boom di queste feste in cui per esempio è previsto il lancio dell'anello, la torta spezzata in due, la distruzione del certificato delle nozze prima del brindisi, insomma una serie di riti per mandare a quel paese quello che è stato in passato. E in cui tutto ciò i wedding planner ringraziano per questa nuova tendenza che strizza l'occhio ai social un pochino per farsi vedere, ma sì, diciamolo, che costa fino a 40.000 euro. Diciamo che bisogna proprio avere i soldi da buttare, no?

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Dimensione Suono Roma. E a proposito d'amore, si parla di matrimoni, perché adesso c'è il pericolo, il rischio che si decida di festeggiare ad agosto, a luglio, d'estate, comunque col caldo, non solo i matrimoni, ma anche i parti di divorzio, cioè, capito?
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno, ciao,
1: allora,
0: cara.
1: Già chi decide di sposarsi non sta bene.
0: Ecco, sentenza subito, vai.
1: Una che è stata sposata per 25 anni, per carità.
0: E vai.
1: Ma a prescindere che quest'anno fa 40 gradi,
0: sì, vabbè,
1: ma ad agosto ti sposi? Cioè, io penso che chi riceve la partecipazione preferirebbe ricevere, penso, una notizia da Equitalia.
0: Cioè,
1: è una tortura.
0: Dramma.
1: Beh, non ci si può sposare, io mi sono sposata il primo dicembre.
0: In generale il discorso matrimonio mi sembra di capire che lo vivi bene, invece proprio in Danimarca ci tengono al matrimonio, tant'è che se a 25 anni non sei ancora sistemato, non sei sposato, cosa fanno? Ti legano ad una sedia, non pensate male, ti legano a una sedia e ti coprono di cannella come rito di portafortuna.
2: No, no, no.

0: Beh, si parla di matrimonio, amore, lei è innamoratissima, pare, insomma, abbia una situazione romantica, un flirt col tennista romano Matteo Berrettini. Parliamo di Peggy Gou, quel suo nuovo singolo Woman, ritrovato su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. E adesso bisogna alzare il volume perché sta per arrivare lei.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29€.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Direi primo tema di giornata, capitolo amore chiuso, archiviato, voltiamo pagina. Beh, ma arriva un po' di musica, 4 hit senza interruzione per farci ballare, partendo da Anna, White Girl Wasted.

0: oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you.
2: For for you.
0: Dimensione suono nuovo.
1: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Lady Gaga e Deutsche Runway su Dimensione Sonoro, ma caldino anche oggi, ma proprio leggermente. Ma lo sapete che se Roma è così calda non è soltanto colpa dell'anticiclone africano, è anche colpa nostra. Tra poco scopriamo perché.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Dal 90 ad oggi.
8: Dimensione suono.

Becky Hill, Good Boys, Lose Control alle 10.47 in questo martedì mattina su Dimensione. Sono Roma, buongiorno a tutti da Gianmarco. Questa cosa la sottovalutiamo in tanti, cioè si dice fa caldo perché mancano alberi, troppo cemento in giro per Roma, tutto vero, ma anche un parcheggio pieno di auto grigie o nere influisce negativamente sul calore generato nelle aree urbane, cioè non lo dico io, lo dice una ricerca portoghese, quindi significa che è importante scegliere bene il colore della nostra auto. L'auto scura sicuramente è bellissima, è elegante, però d'estate diciamo questo suo essere cool si scontra con la realtà, quindi si infuoca. Tra un'auto scura e una grigia possono esserci 5, 6, 10 gradi di differenza, insomma ci vuole più tempo per raffreddarla all'interno e quindi più energia da impiegare, tradotto consumi maggiori di carburante. Non ci avevate mai pensato a questa cosa, quindi non solo più calda ma anche maggiori consumi. Comunque, tornando alla classifica, perché è stata fatta una classifica delle auto che si infuocano di più in base al colore, cioè a metà più o meno l'auto verde arriva a 45 gradi, un argento 47, 50

al 90 ad oggi. Tra l'altro non c'è solo il discorso delle temperature elevate in auto quando si lascia al sole, se è nera sicuramente scotta di più rispetto a se è bianca, se è verde, se è gialla, e succedono proprio dei guai alla nostra vettura. Il conto potenziale dei danni dovuti al caldo può arrivare fino a 16.000-17.000 euro secondo degli esperti, cioè costa quasi più riparare i danni che comprarla nuova. Allora, per cercare di prevenire e limitare questi danni dovuti all'esposizione prolungata al caldo, al sole d'estate, per esempio raccomandano di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici a freddo, ma questo andrebbe fatto a prescindere dal caldo, controllare i livelli dell'olio del liquido refrigerante, stesso discorso, isolare la batteria con una copertura termica, perché poi la batteria è una componente importante quando si parla di danni dovuti al caldo, proteggere gli interni con parasole e tendine. E poi, ultimo punto, che giuro viene indicato dagli esperti per davvero, evitate di parcheggiare al sole. Ma va! Non sanno che è un'impresa titanica a Roma parcheggiare l'auto all'ombra, non è che ci sia tutta quest'ombra, però ci proveremo la prossima volta.

0: rinfrescata ci vorrebbe, la danno con la loro musica Alok e Khalid su Dimensione Sonoro, ma Dive Into Me, stiamo per andare in redazione. Prima, insomma, sono stati utili questi consigli. Mi raccomando, controlliamo la pressione degli pneumatici.
1: Sì, in effetti,
0: tra l'altro.
1: Tutti consigli molto preziosi, grazie. Perché sì, ripeti, sono una nuova patentata. Ecco. Però ti ripeto che all'ombra non ci sono neanche le pensoline della fermata dell'autobus, quindi ahimè, i parcheggi,
0: la
1: nada.
0: Vedo dura. Ma poi, insomma, la fortuna è trovare il parcheggio e basta, figurati anche all'ombra, mo vuoi troppo.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: Eccole qua, sentiamole le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Il presidio davanti a Spintime proseguirà a oltranza, almeno fin quando tutti e 400 gli inquilini dell'edificio di via di Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino non si saranno spostati verso gli alloggi temporanei che il comune sta trovando per loro. L'obiettivo resta quello di continuare a spingere per il rientro e per una soluzione abitativa stabile e definitiva. Intanto oggi pomeriggio i portavoce di Spintime incontreranno nuovamente i referenti del comune per fare un punto sulle assegnazioni provvisorie e capire come proseguire. Un raid forse a sfondo razziale, quello che si è consumato nella notte tra sabato e domenica sulle strade di Roma Est con una macchina lanciata a tutta velocità che percorre diversi quartieri e un mirino puntato contro gli stranieri sul percorso. Una caccia vera e propria che si è conclusa con 4 feriti, nessuno in gravi condizioni. 3 gli episodi ora al vaglio dei carabinieri, iniziati poco dopo la mezzanotte tra Torre Angela, Romanina e Tor Sapienza. Al vaglio anche degli investigatori le telecamere delle zone. Agganciata telefonicamente, un'ottantenne è riuscita a chiamare il 112. Quando la malvivente si è presentata in casa, ha trovato i militari ad attenderla. Lucidità e prontezza per una signora di 88 anni che lunedì pomeriggio a Roma ha fatto arrestare una truffatrice ventenne di Napoli, sventando un raggiro architettato con la tecnica del finto carabiniere. Il caldo non molla la presa su Roma, anche nelle giornate di oggi e domani nella capitale è previsto il bollino rosso con il livello massimo di allerta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 11:01.
2: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
0: Amici miei, ci siamo anche oggi, anche stamattina in questo 11 agosto a tenervi compagnia. Dici caldo, no? Perché? Ma anche oggi sentivamo Francesca Proietti, che ringraziamo per le news, dire che è un altro bollino rosso. Stiamo a fare la collezione con i bollini, eh? Collezione anche di ricordi, ancora una volta 1000.

bel modo di iniziare una nuova ora in questo martedì 11 agosto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Erano le 4 hit senza interruzioni, iniziate con Baby Baby di Corona, poi Samurai J, Calvin Harris insieme a Sam Smith, per ultima Anima con Beautiful.

0: bene, questo martedì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con Dai. Che fai?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me
1: love. No words, no lies. Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
2: Dimensione. Dimensione Suono Roma.
1: Il ritmo della capitale.
10: Il ritmo della capitale.

0: Il limbo c'è di Yankee stamattina su Dimensione Suono Roma. Apprendo tra l'altro che quest'anno anche sotto l'ombrellone sta avendo successo, ragazzi, il panettone. Cioè che da dolce natalizio dicono sia pronta ad affermarsi come dolce per tutte e quattro le stagioni. Cioè una rivoluzione totale che, lo dico apertamente, a me non piacerebbe, ma già per il semplice fatto che mangiandolo tutto l'anno perderebbe un po' quel gusto, quella magia del mangiarlo durante le feste, no? Eppure è sempre più consumato, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, soprattutto tra New York e Tokyo, due capitali del panettone fuori stagione, etichettiamole così, che l'hanno rivisitato tipo abbinato alla frutta fresca o al gelato, quindi più adatto sicuramente al mare, alla spiaggia, tra una parola crociata e una partita beach volley. Tant'è che si sta pensando anche qua da noi in Italia di dedicargli una giornata nazionale individuata nel 24 luglio, cioè 24 luglio giornata nazionale del panettone. Ma non stona un pochino secondo voi?
1: Dimensione Suono Roma.

0: Sessione Suono Roma, perché ce lo chiediamo in tanti, perché ora questa esigenza di voler consumare il panettone per tutto l'anno, cioè è un dolce natalizio, ha un significato e un sapore legato a quelle festività, ma lasciamolo lì in pace.
1: Non suona un pochino, è proprio un cazzotto all'occhio.
0: C'hai ragione,
1: cioè, ragazzi, ma perché dobbiamo rovinare queste tradizioni? Sì. Guarda, odio chi rovina le tradizioni. E il panettone è bello col freddo, col Natale, con la musica natalizia,
0: ha un significato,
1: che te vai a comprare il panettone che già lo sai che il 24 poi lo apri. Cioè, c'è stata tutta un'altra magia. Il 24 luglio magnate in calippo, cioè, Madonna santa.
0: Ha più senso. Vabbè, comunque non fa una piega, penso siamo tutti quanti d'accordo. Facciamo

0: con i Moonbat Roses, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Con questo messaggio io chiuderei il discorso: panettone da consumare tutto l'anno, sotto l'ombrellone anche d'estate, piace, cioè si vuole farlo affermare per tutti i 12 mesi.
1: Purtroppo è il marketing, ma più che altro siamo noi che siamo scemi. Ciao.
0: Come darti torto?
2: Che erdaglie sia con te.
3: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
4: Qui. Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
3: Per vivere bene, pensare positivo.
4: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice di origine: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
5: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
7: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Novità!
1: Conosciamo nello spazio novità alle 11.47 in questo martedì mattina un girl group proveniente da Los Angeles, si chiama Cat's Eye, sono delle ragazze provenienti in realtà da tutto quanto il mondo che escono con questo singolo, Animal.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

componente anche italiana per questo che c'è, un gruppo di insomma di diverse ragazze, cinque ragazze provenienti da, cioè, con sede diciamo a Los Angeles, sede del gruppo, ma poi c'è anche appunto una ragazza italiana come rappresentante della band. Novità della settimana su Dimensione Sonoro, ma questa Animal, e c'è lo zampino di Ed Sheeran per quanto riguarda la scrittura del brano, il brano che è tratto da Wild, il terzo EP che uscirà tra qualche giorno, il 14 di agosto. Sempre artista internazionale, si tratta di lui, Mika.

0: Just the way you are, su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale in fondo anche un'altra ora. E quindi adesso aspetta il nostro solito salto in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. 20 lavoratori in nero, 7 attività sospese, 65 aziende agricole controllate. Il risultato dei controlli effettuati tra il 7 e il 31 luglio dai carabinieri di Terracina e dall'INPS nei comuni di Terracina e Fondi in provincia di Latina. A seguito delle violazioni riscontrate sono stati inoltre adottati 7 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale con l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative per un importo pari a 20.000 euro. È finito con un arresto e una denuncia all'intervento della polizia contro un parcheggiatore abusivo avvenuto nell'area dei parcheggi interni del settimo cancello di Ostia. Gli agenti sono intervenuti nei confronti di un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina, sorpreso mentre svolgeva abusivamente l'attività di parcheggiatore. Con lui si trovava una donna italiana di 44 anni. Durante le operazioni di identificazione l'uomo ha reagito con violenza all'intervento degli operanti, opponendo resistenza e arrivando ad aggredirli. Al termine dell'intervento il quarantenne è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Lesioni. La donna è stata denunciata. Agganciata telefonicamente, un'ottantenne è riuscita a chiamare il 112. Quando la malvivente si è presentata in casa, ha trovato i militari ad attenderla. Lucidità e prontezza per una signora di 88 anni che lunedì pomeriggio a Roma ha fatto arrestare una truffatrice ventenne di Napoli, sventando un raggiro architettato con la tecnica del finto carabiniere. A Ferragosto quest'anno sono visitabili anche Colosseo e Pantheon. Il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo hanno avviato l'iniziativa di tenere aperti grandi monumenti e musei fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Tra pochissimi secondi le 12.
4: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Che poi le 12 se può sentire, dai. Mezzogiorno, sempre qua su Dimensioni Suono Roma. Buon martedì a tutti da Gianmarco. Eccoci qua. È l'ultima oretta per oggi che passeremo insieme con un sacco di musica da ascoltare. Io ripartirei da questo successo degli anni 90, come spesso accade, quello di Blitz Team e Jeffrey J.
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 93.

Mark in Cremont con Serena Brancale dei Colors, la loro hit estiva si chiama Partenope, ritrovata in questo martedì mattina, insomma diciamo quasi più mattina ormai su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Abbiamo visto c'è un record per quanto riguarda le presenze degli arrivi qua a Roma per quanto riguarda i turisti, ma invece noi romani, perché a stamattina io ho visto una città ancora abbastanza piena, eh?

Sì, è Sam Harper di Just a Little su Dimensione Suono Roma. Ragazzi, un romano su due quest'estate non partirà, perché insomma nominiamo sempre chi va in vacanza, chi andrà in vacanza, chi è in ferie, ma voglio nominare anche chi non può permettersi una partenza o un viaggio. Ci siamo noi a farvi compagnia, non vi preoccupate, per tutto agosto e anche oltre. Causa principale per cui si rimane a Roma, chiaramente il costo della vita, ma non solo. Infatti sempre più persone che potrebbero comunque partire da un punto di vista economico decidono comunque di non farlo per delle ragioni semplici, perché la partenza genera sempre più stress, folle ovunque, code negli aeroporti, nelle stazioni, nei porti, poi va al ristorante, stessa cosa lì, nei monumenti da visitare, hotel esauriti, insomma tutto è diventato un peso e quindi l'attenzione si sposta da dove andare a dove si è già, e quindi ecco che si rimane nella propria città. Fa emergere ciò che ci sta vicino, ciò che magari non vediamo nel corso dell'anno, e ci prendiamo un po' più tempo proprio ad agosto per viverlo in prima persona, quindi esplorando la nostra città come turisti o quasi. Ed ecco allora che si afferma sempre di più anche a Roma quello che viene chiamato il fenomeno della staycation turisti nella propria città.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Eccola qua, abbiamo bisogno di più musica. E allora facciamo il pieno con 4 hit senza interruzioni, iniziando da quella di Safe. Buona domenica.

0: cosa fai questa sera lo scopriremo nel corso della giornata. Sicuramente qua su Dimensione Sonoro, ma mentre stanno per arrivare dei consigli utili, soprattutto a chi ha 30 anni, purtroppo, ahimè, ai noi, l'ha superati da un pezzo.
1: L'11 di agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

Diciamo che paradossalmente molto spesso si va a, va a farsi benedire anche la linea, la forma fisica d'estate, che appunto è un paradosso, perché uno dovrebbe lavorare in palestra nel corso dell'anno per arrivare alla prova costume in forma, però poi ci lasciamo andare soprattutto in vacanza alla voglia di mangiare, al cibo, e quindi esageriamo. Si parla di forma fisica, che per carità, per tanti romani che amano l'attività sportiva anche d'estate, tanti altri invece proprio non vogliono sentirne parlare. Noi lo faremo per dare consigli a una mia cara amica che si chiama Xenia, non so se conoscete, quindi tra poco lo faremo.

0: su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Io non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, cerco di essere serio in tutti i modi possibili, immaginabili, ma non c'è modo. Perché è arrivata ovviamente lei, contestualizziamo il tutto da bravissimi conduttori radiofonici. Ciao Xenia.
1: Sindrome da business plan.
0: 7 su 7.
2: Ovviamente.
0: Non si perde tempo. Bianchi come foglie. Xenia, buongiorno.
2: Ciao,
0: buon martedì.
2: Buongiorno. Buon martedì a Gianmarco Callari.
0: Grazie.
2: Buongiorno anche a tutti quelli che guidano le barche. Si chiamano
1: 7 su 7.
0: Non ho capito.
2: Quelli che guidano le barche.
0: Sì, sì.
2: Capitani, come si chiamano?
0: No, stavo raccontando un po' che avevo visto. A me piace guardare, anche se poi sto qui a Roma adesso, piace guardare i tour, le escursioni, insomma, estive, in giro non solo per il mondo ma anche in Italia. E le stavo dicendo, guarda, ho trovato questa roba qui che ti dà la possibilità di noleggiare una barca, una piccola barchetta, e il costo non è esagerato, cioè veramente alla portata di tutti, quindi o è una fregatura, una truffa. Ma non la guidi tu?
2: Ah, me la portano?
0: Sì.
2: Allora perfetto. Sì. Tiri fuori i soldi tu?
0: Ti ripeto, guarda che secondo me o è una truffa o è l'affare della vita.
2: Comunque non sono neanche pronta per la prova costume, quindi
0: sì,
2: non
0: ma,
2: è il
0: vabbè,
2: caso.
0: Ma quello che ti importa. Comunque, unico requisito, bisogna bere lo spritz.
2: Non mi piace, ecco. Quindi no, neanche quello, neanche quello è fattibile, insomma.
0: Vabbè, in qualche modo si potrà fare. Hai nominato la prova costume, sì. Io voglio rimetterti in forma, perché insomma, superati i 30 bisogna...
2: Grazie.
0: Un po' darsi una lucidata,
2: certo,
0: ma tutti quanti,
2: certo,
0: anche per me lo dico, una spolverata,
2: te, sì, sì.
0: Esatto. E c'è una famosissima personal trainer che è celebre nel mondo su Instagram che dice: ragazzi, se avete più di 30, 40 anni, lei dice mezza età addirittura.
2: Non
0: mezza
2: questo.
0: Età 30 anni,
2: è
0: 35.
2: Età, sì, purtroppo è così, è mezza età. E mezza età, oltre i 30.
0: Mi intristisco, però.
2: È una persona che ti intristisci perché comunque sei vicino ai 40.
0: Dai consigli, vabbè, 50. Dare consigli per restare giovani in salute. Quindi voglio aiutarti e te li darò tra poco.
2: Dimensione Suono Roma.

0: bellissima su Instagram che dice: ragazzi, se avete più di 30-40 anni dovete fare questi 8 esercizi per restare giovani, belli, in salute, pimpanti, in forma.
1: Sì, vabbè.
0: Che vuol dire?
1: No, io non li faccio in tempi di pace, figuriamoci in tempi di guerra con sto caldo. Però no, voglio sentire.
0: Allora,
1: dopo quanto ho risultati, che sì, quella è la cosa che mi devasta.
0: Vabbè, quella dice devi essere costante nel corso del tempo, quindi poi i risultati, la tempistica è soggettiva, dipende dal fisico che ognuno di noi ha. E comunque dice non bisogna caricare troppo, esageratamente.
1: Okay, tanti pesi?
0: No, semplicemente fare ogni esercizio 10 volte.
1: Sì.

0: poi passare al successivo, ripetere il circuito 3 volte.
1: Ok.
0: Allora, si parte con gli squat. Ci siamo, gli squat. Come quindi no? Diciamo devi i piegamenti sulle gambe,
1: sì,
0: accosciamenti.
1: Si può fare benissimo.
0: Immagino. E poi secondo esercizio l'affondo, cioè parti in piedi.
1: Quello mimi.
0: Ginocchia parallele ai fianchi. Vai indietro con una gamba.
1: Lì perdo
0: e
1: l'equilibrio.
0: Affondi quindi con l'altra.
1: Sì, sempre con i pesi.
0: Sempre con i pesi, che è ancora più dura. Poi c'è lo stacco rumeno, che è un esercizio per la parte posteriore del quadricipite.
1: Sì.
0: Insomma, è un po' difficile descriverli, soprattutto come vengono descritti. Immaginate di chiudere un cassetto con il lato
1: con il
0: B,
1: sedere,
0: cioè una roba
1: sì,
0: pazzesca. Sì. Vabbè, poi c'è il rematore con bilanciere, distensioni sopra la testa, distensioni su panca, ponte per glutei. Questo qua è fatto tantissimo dalle ragazze.
1: È una delle cose che mi piace di più da fare.
0: Il ponte.
1: Col peso poi sull'addome, nella parte bassa dell'addome. Mm. Non caricare tanto, però è una delle cose che mi diverte, perché tutto il resto mi annoia, è lì il problema. Io faccio palestra, non faccio esercizio fisico perché mi annoia. Preferisco correre male, come dice Gianmarco Callari, ma almeno ho la possibilità di vedere cose e non mi annoio.
0: Giusto,
1: no? Che
0: giusto.
1: Non mi annoio, non mi annoio.
0: Ma noi abbiamo anche un compito, no?
1: Sì.
0: Insomma, parlando in radio, quello magari di dare speranza, di incitare, invogliare le persone, no? Fare attività fisica. Quindi tu, un po' come patto con i nostri ascoltatori, te la senti di fare una promessa?
1: No, no, non me
0: Dai.
1: La sento, perché sarei proprio disonesta, perché disattendo poi la promessa. Però questa è una cosa bella, che questi esercizi non hanno bisogno di palestra, quindi chi non se lo può permettere lo può fare anche a casa.
0: Vale anche con le bottiglie d'acqua.

0: decenni su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Tre ore di esercizi con Xenia.
1: Sono pronta a guardarvi fare esercizi, però.
0: Allora, mettetevi sul tapirulan, sì, pronti a correre ancora più velocemente con la musica che sta per arrivare.
1: Sì.
0: Baci.
1: Ciao, Gallino.
0: Ciao. Dimensione

0: app.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. Intanto resta latitante il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. L'uomo si troverebbe in Africa e in base a quanto si apprende i PM sono pronti ad avviare la procedura per chiederne l'estradizione in Italia. I carabinieri della compagnia San Pietro hanno eseguito un servizio di controllo concentrandosi in particolare nel municipio primo e tredicesimo. Il bilancio dell'attività è di 10 persone arrestate e 6 denunciate, tra i fermi quelli in via Leone IV dove i militari hanno arrestato 3 romeni sorpresi a sfilare un portafoglio contenente 700 euro in contanti e vari documenti dallo zaino di una turista, e quelli in corso Vittorio Emanuele II dove altri 2 romeni sono stati arrestati dopo aver portato via una borsa a una turista cinese. Emergenza caldo, scioperano i dipendenti Ales del Colosseo il 17 agosto. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni di lavoro durante le ondate di calore e sulle misure giudicate insufficienti messe in campo dalla direzione nell'anfiteatro Flavio. Fiumicino Jazz Festival dal 4 al 6 settembre con anteprime al 30 agosto, la quinta edizione della rassegna dedicata al grande jazz in collaborazione con il Museo del Saxofono. In programma gli omaggi a John Coltrane, Miles Davis, Franco Cerri e Nini Rosso in occasione dei centenari della nascita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 passate da un minuto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. E magari lo stomaco brontola a quest'ora per la fame, eh? Poi noi invece brontoliamo per altro, per il caldo. Martedì 11 agosto, ciao a tutti da Xenia, buon primo pomeriggio insieme, accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi, con me fino alle 16 e con una 4 for you che arriva adesso.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92. One.

fa con Gianmarco Callari si parlava di sport, di più che altro mantenimento che possiamo fare anche a casa secondo i consigli di una famosa personal trainer. E a proposito di sport, Jovanotti è uno che si dedica tantissimo allo sport e al suo fisico, tant'è che ha deciso di unire le cose, quindi la sua grande passione per la musica e la sua passione per la bicicletta, toccando ogni tappa del tour in bici, quindi sulle due ruote. E poi tra l'altro si vede, perché Jovanotti per l'età che ha un fisico impeccabile. È dello stesso avviso anche Fiorella Mannoia, che di recente ha pubblicato un video sui suoi canali social mentre fa esercizio con dei piccoli pesetti per

0: braccio, che normalmente, se non vieni allenata, tende, no, un po' a scendere, quella pelle in eccesso senza muscolo, che può essere ripresa con semplicemente delle bottiglie d'acqua o anche con dei piccoli pesetti a casa, facendo un esercizio quotidiano, così come ci consigliava la personal trainer di cui parlavamo poco fa. Come ogni martedì che si rispetti, però, sicuramente ci sarà qualcuno in palestra o che si sta dedicando all'attività fisica o che sarà lavorando, e ho bisogno delle vostre fotografie, perché in piena estate noi non lasciamo andare il nostro momento fotografico. Quindi io do ufficialmente il via al PhotoD. Si viene a creare la galleria fotografica di Dimensione Suono Roma con le vostre foto inviate dalla diretta, che però devono essere scattate in questo momento, così che io possa capire in cosa siete impegnati mentre ascoltate le hit più ritmate. Quindi prendi il tuo smartphone, scatta una foto in questo momento, può essere un selfie, la fotografia alla persona che è lì accanto a te, al tuo banco di lavoro, a quello che vedono in questo momento i tuoi occhi. Ricordati di firmarti e tra poco proverò a raccontare le foto più belle. Via il PhotoD 393 0 119 119.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Il ritmo. Il ritmo.
14: Il ritmo. Della capitale.
15: Dimensione Suono Roma.

È un invito a tutti quelli che stanno ancora lavorando. Ok, respira. Ah, Elodie, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, siete in tanti a testimonianza le vostre fotografie che sono arrivate alla diretta, perché sì, è partito il foto di come ogni martedì che si rispetti anche in piena estate al 393 0 119 119. Vi chiedo di inviare una foto che possa immortalare il momento, quindi mentre ascoltate Dimensione Suono Roma, e che io possa capire in cosa siete impegnati. Marcello, corriere Amazon, ci vuole un bel coraggio, quindi un grande supereroe con questo caldo. Anche oggi pacchi, Diego da Roma, e anche lui va e viene però per un'altra società di cui non faccio nomi. Appena finito di lavorare, direzione casa, ciao da Alessandro da Roma. Mi sembra un parcheggio quello dove sei in questo momento, quindi giornata terminata bene così. Gabri, melanzane a funghetto, che meraviglia. Quindi c'è anche chi si sta occupando della cucina, del pranzo, e l'ora, infatti sono le 13:25, però anche qui c'è del supereroe, perché stare ai fornelli con questo caldo è tanta roba, a meno che non venga accesa di continuo l'aria condizionata. Però io due di quelle melanzane a funghetto le mangerei. Ciao Xenia, un saluto da Cristinella. Io sto pranzando, invece i miei colleghi, non lo so cosa stanno facendo i tuoi colleghi, un pranzo in auto con Dimensione Suono Roma, però è tutto dire.

lo sapevo che c'era qualcuno che si stava occupando di attività fisica, la nostra Francesca, personal trainer, mi ha scritto: ciao Xenia e ciao Dimensione, sono Roma. Io mi sto allenando nel mio studio cercando la forza nell'idea che a breve sarò in ferie. Un caro abbraccio a tutto il meraviglioso staff che mi ha accompagnato ogni giorno nel mio lavoro anche quest'anno. Grazie Francesca, sappiamo che sei sempre con noi, che ti alleni, che fai allenare soprattutto le tue vittime con la nostra musica, però puoi portarci in giro ovunque tu vada in vacanza a trascorrere le tue meritate ferie grazie all'app di Dimensione Suono Roma, che è scaricabile gratuitamente su ogni smartphone oppure comodamente dal sito di Dimensione Suono Roma. Buongiorno Xenia, un saluto da Bosa, siamo in ferie come l'anno scorso, se ti ricordi ti abbiamo salutato. No ragazzi, è passato un anno, vi adoro a prescindere, però non ricordo cosa ho mangiato a pranzo, figuriamoci questo. Sempre quasi tutti i giorni che siamo usciti in barca, ah sì, e oggi siamo in barca col cane Malù. Un saluto da Morveno, Aurora e Flavia. Ragazzi vi abbraccio, mandatemi anche, ah no, me l'avete mandata una foto, è arrivata adesso, siete bellissimi, stupendi, vi invidio, cioè vorrei essere il quarto elemento su quella barca, se mi accettate ci metto un po' di tempo per arrivare, però sono di ottima compagnia. Un abbraccio anche a tutti i tassinari che ci stanno salutando, Marco il tassinaro, Sidney 43, c'è anche Fabio da Grosseto, insomma siete in tantissimi ad ascoltarci, c'è qualcuno che se la dorme in auto in questa pausa pranzo durante il lavoro. Continuate ad inviarmi le vostre foto estive, che sia da lavoro, dal mare, dalle barche, da dove volete, al 3930 119 119.

0: Invito accettato? Allora, volentieri, noi saremo qui fino al 19. New Religion, Bibi Rexha, Faithless su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, non solo musica ma anche voi protagonisti di questa estate insieme. Fabio, autotrasportatore, ultimi 50 km dei 500 quotidiani, wow! E poi c'è chi invece sta andando a prendere l'aereo? È così, è giusto? No, no, no, invece no, c'è chi vede gli aerei ma è al lavoro, un'altra giornata di lavoro, buon caldo a tutti.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 10:43 fedeli all'orario della novità, perché Dimensione Sonora Roma ti propone musica nuova che ti accompagnerà per l'estate. Swedish House Mafia, Likely, una canzone stupenda, l'ascoltiamo adesso, si chiama Happiness is so sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

nuova Happiness is So Sad su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, martedì 11 agosto 13:47. Appello a tutti voi lì fuori, quanti gradi ci sono in questo momento? Io non riesco a vederlo, tra l'altro sono all'interno del nostro studio e non percepisco questo caldo grazie all'aria condizionata, ma mi farebbe piacere sapere effettivamente quanti gradi ci sono lì fuori, perché le persone che avrebbero dovuto indirizzarci per quanto riguarda il meteo hanno dato delle informazioni sbagliate, ma l'importante è chiedere scusa, perché sbagliare è umano. Perché sto dicendo questo? Perché sono arrivate delle scuse da uno dei meteorologi più importanti, perché si è sbagliato a darci delle indicazioni. Ma approfondiamo tutto tra pochissimo, perché adesso dobbiamo ascoltare la voce stupenda di Christina Aguilera.

0: Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di temperature, sì, lo so. Stiamo parlando di temperature, vi ho chiesto quanti gradi ci sono lì fuori. Gigi da Santa Marinella mi dice 33 gradi. 37 gradi, Piazza Carpegna, mi dice Letizia. Vogliamo ascoltare qualche audio? Pronto? Chi c'è? Pronto?
1: Sul raccordo, altezza uscita Appia. Sì. Segna 41 gradi.
0: Mamma mia.
1: Sì, si saranno sicuramente sbagliati perché sì. Siamo morti di calore.
0: No, è di più.
1: Gianluca da Roma, ciao a tutti.
0: Percepiti.

0: 28.000. Invece in provincia di Rieti, vi sento dall'app, dato che sono in ferie, mi dice 18 gradi, possibile, che bello, veniamo tutti lì. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, Stefania. Buongiorno. Da Latina.
0: Ciao Stefi.
1: Sono in macchina, 39 sì. gradi. 39 gradi, di caldo, di caldo, caldo, caldo, caldo. Ciao a tutti.
0: Ti capisco, anche se qui siamo belli freschi. Dunque, Giuliacci, uno dei meteorologi, degli esperti di meteo, si è scusato perché aveva dato le sue previsioni. Chiaramente sono previsioni, non è certezza, però comunque si è scusato. E tu, perdonatemi, vi ho ingannati. Avevo detto che sarebbe questo caldo sarebbe diminuito, e invece non è così. Non vi so dire quando tornerà l'aria fresca atlantica, quando ci saranno i temporali in tutta Italia. Per ora mi sono sbagliato, vi chiedo scusa, anzi per ora questo caldo non ci abbandonerà. L'importante è chiedere scusa, ma anche trovare soluzioni che possono essere aria condizionata, stare in ammollo, bere molto, insomma tutte le indicazioni che ormai conosciamo molto bene.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Sigfrido Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così il legale del giornalista, che aggiunge in ultimo, con forse maggiore gravità, di una massima e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico che con congetture e insinuazioni ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Intanto è fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Turista con la kippah, il tipico copricapo ebraico, ha aggredito e picchiato al grido di Free Palestine. Identificato un 31enne, i carabinieri hanno cominciato le indagini per risalire ad altre 3 persone. La vittima è stata accecata con lo spray urticante. 2 persone adulte di nazionalità italiana sono state soccorse dalla guardia costiera di Ischia mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione di circa 9 metri che stava imbarcando acqua e rischiava di affondare nelle acque tra Forio e Ventotene. La barca e l'equipaggio è stato messo in sicurezza. Calcio, la SS Lazio accoglie con grande soddisfazione il parere favorevole espresso dalla soprintendenza di Stato nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. A dirlo la società in una nota, poi aggiunge un pronunciamento di particolare rilevanza che si inserisce in un quadro complessivamente positivo nel quale anche gli altri enti intervenuti nella conferenza dei servizi hanno espresso parere favorevole, dando atto del percorso di confronto e collaborazione sviluppato nel corso di questi mesi, così la società. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Meno di un minuto alle 14.

chiaramente percepiti mille. A Dubai però, signori, hanno trovato la soluzione, una soluzione che a me non piace, perché sì, sicuramente anche io da amante del caldo gradirei delle temperature un po' più accettabili, però la soluzione che è stata trovata a Dubai non fa per me. Vediamo se può fare al caso di qualcuno di voi, ve ne racconto tra

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Fa un caldo infernale, voi avete testimoniato con i vostri termometri dalle auto e in giro per Roma e dintorni, ma negli Emirati Arabi fa ancora più caldo. A Dubai però hanno trovato la soluzione, si chiama Raining Street, la strada della pioggia. È lunga circa un chilometro e si trova proprio a Dubai negli Emirati Arabi, ed è un luogo decisamente fuori dal comune, perché all'improvviso, quando attraversi questa strada e quando l'asfalto si sta surriscaldando un po' troppo, inizia a piovere, ma piovere pesante, cioè viene giù il diluvio. Il nome non lascia molto spazio all'immaginazione: chi percorre questa strada viene accolto da una vera e propria pioggia artificiale pensata per rendere più piacevole la permanenza all'aperto anche durante i mesi più caldi. Il problema è che, come dicevo, butta un'acqua bella pesante, quindi ci devi passare, sì, ti rinfreschi, sì, ma necessariamente con gli ombrelli, altrimenti, come si dice a Roma, ti frascichi. E io non amo molto la pioggia, cioè, sono d'accordo che queste temperature sono invivibili ed effettivamente un caldo così non ce lo meritavamo, però non ci meritiamo neanche il lavarone d'acqua così all'improvviso. Una cosa media non si può fare, cioè una primavera perenne dove nel tardo pomeriggio in serata devi mettere il giacchetto e di giorno puoi camminare in magliettina senza sudare anche l'acqua del battesimo. Potrebbe andare bene così. Che ne dite voi? 393 0119 119. Dimensione.

0: Everybody, Backstreet's Back su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A Dubai hanno trovato la soluzione al caldo, questa strada dove all'improvviso piove, ma piove giù pesante. E pronto.
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Sono Titti da Cilia. Che ti devo dire, io adoro la primavera, perché
0: sì,
1: sono nata in primavera e in più
0: il clima
1: perché
0: perfetto,
1: fiori tutto, diventa tutto
0: bravissima,
1: più bello,
0: bravissima, rinasce la natura.
1: Comunque 42 gradi anche qui a Fonte Nuova dove abitano i miei. Ti abbraccio forte forte,
0: passeremo
1: ciao,
0: dallo stato solido a quello liquido a breve.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Non ho la possibilità di far rinfrescare l'aria, però posso rallegrare questa giornata con le nostre hit. E quindi ne arrivano 4 senza alcuna

B, 9 PM, Till I Come, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando delle alte temperature. Ciao, buon pomeriggio, vi sto ascoltando dal lago del Turano a Screa. Non ho mai trovato un caldo così, anche la notte sembra di stare a Roma. E poi aggiunge: ma perché nessuno dice e ammette che siamo noi il problema più grande, con guerre continue, insomma ci stiamo facendo fuori da soli? Erminio da Roma, spero che venga letto il mio messaggio. Sì, Erminio, lo sappiamo che siamo noi il problema. In questo caso le guerre non c'entrano, c'entrano con altro, ma il problema del surriscaldamento globale è chiaro che siamo noi. Dovremmo ridurre le nostre abitudini quotidiane, nel senso che dovremmo fare un sacco di cose: volare meno innanzitutto perché si inquina, utilizzare meno plastica, quindi tutto in vetro, anche per quanto riguarda i detersivi, spendere meno per quanto riguarda i vestiti, il fast fashion ci sta rovinando, quindi dovremmo effettivamente modificare le nostre abitudini, comprare uno smartphone e utilizzarlo per 10-15 anni senza fare spazzatura che poi è impossibile, anzi difficilissimo smaltire. E questo sta anche peggiorando le nostre cose per quanto riguarda il surriscaldamento globale. Siamo veramente pronti a questa vita affinché possa migliorare? Non credo, e questo è il problema, perché poi ci siamo abituati, no, a tutte queste cose che fanno parte della nostra vita e con molta probabilità non riusciamo a farne a meno. Dovremmo avere una vita un po' più all'antica, fare meno lavatrici, veramente ci sono un sacco di cose, utilizzare molto ma molto meno l'auto. Bisognerebbe partire da lì, ma siamo disposti a farlo? Ecco, vi lascio con un interrogativo che probabilmente non ha risposta, ma nel caso in cui vogliate rispondere a questa domanda, se qualcuno ce l'ha, lo può fare al 393 0 119 119.

0: riusciresti ad avere una vita più sostenibile. Ma probabilmente non lo siamo. Chris De Sarandi, Good Old Days, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: Che erdaglie sia con te.
2: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
3: Qui. Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
2: Per vivere bene, pensare positivo.
3: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice di origine: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
4: Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
10: Auto! Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri

0: Get My Bread The Weekend su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. È arrivato un messaggio molto interessante, vorrei condividerlo con voi, circa il surriscaldamento globale. Pronto?
1: Sono Rosario.
0: Ciao Rosario. Ciao.
1: E volevo rispondere per quanto riguarda per il riscaldamento globale.
0: Sì.
1: Per queste persone comunque dicono che il surriscaldamento dipende da altro, ma è vero, dipende tutto da noi.
0: Beh, certo.
1: Il problema è che comunque c'è, uno dice potrebbe fare a meno dell'auto.
0: Sì.
1: Quando poi qui a Roma specialmente i mezzi pubblici non ci sono, sono quasi inesistenti.
0: Sì.
1: E per le bottiglie di vetro, il vetro, usiamo il vetro anziché la plastica, inizialmente esisteva il vetro, tutte le bottiglie dell'acqua erano in vetro,
0: appunto,
1: che io mi ricordo.
0: Non
1: poi altre
0: problemi.
1: Cose, usiamo i telefoni, io il telefono guarda ce l'ho e sono più di 10 anni che ho lo stesso telefonino.
0: Sì, tu invece ci sono persone che quando esce il modello nuovo ne comprano subito un altro, ed è, non dico la maggior parte delle persone, ma molte.
1: Perciò cioè, l'unica cosa è che quando devo andare a lavorare devo per forza usare la macchina, perché,
0: sì,
1: perché poi per trovare i mezzi pubblici qui purtroppo non esistono. È ovvio, dovremmo iniziare a ritornare indietro
0: nel tempo
1: come si faceva una volta. Questo dipende anche dallo Stato, eh?
0: Sì, no, sicuramente, anzi ci vuole una grande mano dallo Stato. Noi assolutamente dobbiamo fare la nostra parte. Every

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci. Secondo il GIP, Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso, avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Domani mattina intanto è fissato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Lavitola. Sulla faccenda parla il legale di Ranucci. Se vero, da Lavitola delirante teatro della follia. Il giornalista è 3 volte vittima anche del linciaggio mediatico e politico. Così l'avvocato di Ranucci. Turista ebreo con kippah aggredito 2 volte in pieno centro da un gruppo di persone al grido di Free Palestine. La vittima è un ragazzo di 22 anni di nazionalità francese. La prima volta il 7 agosto gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino, la seconda il giorno dopo è stato accerchiato e colpito con calci e pugni. I carabinieri hanno individuato un senza fissa dimora 31enne, ora è caccia agli altri 3 del gruppo. Pigneto, sopralluogo del ministro Salvini in visita al cantiere di interscambio fra ferrovie e metro. Sarà la 4ª stazione di Roma dopo Termini, Tiburtina e Ostiense. Il ministro dei trasporti ha commentato: 2 quartieri divisi da un muro saranno unificati, qui passeranno dai 5 agli 8 milioni di persone tra studenti, pendolari e turisti. Saranno aggiunte 2 nuove fermate, termine dei lavori nel 2029. Atletica, Elisa Coiro nella storia, grande impresa della mezzofondista romana che cancella il primato della campionessa olimpica di Los Angeles 84 Gabriela Dorio. Il record realizzato nel corso della seconda batteria degli 800 dei campionati europei di Birmingham, chiudendo al secondo posto dietro alla britannica campionessa olimpica Kelly Hodgkinson. La 25enne romana sarà di nuovo in gara nelle semifinali giovedì 13 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Precise le 15.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for
1: you. Pensavo alla precisione di un orologio svizzero e mi è venuto di cercare le temperature in Svizzera. Poi vi faccio sapere dove dobbiamo trasferirci per un po' di fresco. Io sono Xenia, un'oretta ancora in mia compagnia prima dell'arrivo del mollicone nazionale, chiaramente in compagnia delle hit più ritmate dal 90 ad oggi e 4 hit che arrivano adesso senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

così Bibi Rexha e David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a video di persone che bagnavano il pane, la frisella nell'acqua di mare o anche altre cose, poi venivano ingerite. Gli esperti hanno fatto sapere che è una pratica da evitare perché ci sono dei batteri e il

filtrata nell'acqua di mare. No, possiamo addirittura cuocere qualcosa nell'acqua di mare. E non è uno qualunque, è un personaggio importante. Te ne parlo tra poco.

0: il remix di Tiesto su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Cuocere, pensavo, perché la cosa mi fa venire il brivido, cuocere la pasta con l'acqua di mare. Non posso ancora dirvi chi è stato, un personaggio importante sicuramente. Quello che posso dirvi è che non è un italiano.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Summer, la tua estate, la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

some help su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di help, c'è bisogno di aiuto. Inizia così il video di Brooklyn Beckham che dice: oggi preparerò della pasta al pomodoro. Fin qui tutto bene, se non che prende una pentola e la riempie con acqua di mare. Lui è in barca, chiaramente stiamo parlando di Brooklyn Beckham, quindi ha una barca che è praticamente una villa a quattro piani. Prende questa pentola, va insomma ad inserirla nell'acqua di mare e poi inizia a preparare questa pasta al pomodoro. Ma gli esperti dicono subito: non provate a rifarlo, perché non si può usare l'acqua del mare per cucinare. La risposta è sempre no. Non inzuppateci nemmeno le friselle. Tra batteri, microplastiche, residui di carburante dei motori, i rischi per la salute sono altissimi. Senza contare che la salinità è il triplo di quella ideale per la pasta. Il risultato è un piatto dannoso e del tutto immangiabile. Io, senza sapere né leggere né scrivere, appena ho visto il video, quindi ha preso questa pentola e l'ha riempita di acqua di mare, ho subito scrollato, sono andata avanti, poi sono andata a leggere bene la notizia, ma mi è venuto il brivido, il coccolone. Roba che proprio bisognerebbe chiedere scusa non solo a tutta l'umanità, ma in questo caso anche a Papi David Beckham. E non a caso arriva Sorry Papi, Topic e Becky G.

0: One and One su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
7: Dimensione Suono Roma.

0: Siamo pronti per una novità. 15:41 ci troviamo, LB1, la nuova che arriva adesso e merita un volume bello importante. I Need a Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Don't be one, I need a sign, show me love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 15:44 di questo martedì 11 agosto. Veniamo da una serata che insomma è stata celebrata il 10 agosto, la giornata delle stelle, che poi in realtà è slittata domani da un punto di vista proprio di cielo, di posizione terrestre e quant'altro. Vabbè, comunque sono state mantenute vive le tradizioni e quindi ieri diversi ragazzi in tanti luoghi d'Italia si sono incontrati sulle spiagge per il classico falò del 10 agosto e per poter vedere le stelle cadenti. Ma ahimè, arrivano un po' di immagini brutte oggi e una immagine veramente spiacevole arriva dalla spiaggia della Chiaia a Forio d'Ischia. Dopo la notte di San Lorenzo la spiaggia è un tappeto di rifiuti, sembra una discarica. È stata ripulita chiaramente, rifiuti abbandonati sull'arenile e gli operatori al lavoro già alle 5 del mattino per restituire il litorale ai residenti e ai turisti che di lì a poco avrebbero occupato la spiaggia per una giornata di mare tranquilla. Questo video di cui vi ho parlato è stato pubblicato proprio dal sindaco di Forio, quindi siamo a Ischia, e ha scritto: ragazzi, non voglio incolparvi e tantomeno puntare il dito contro qualcuno. Più che da sindaco voglio parlarvi da cittadino e chiedervi di amare e rispettare le nostre spiagge, la nostra terra, la nostra Forio. Una situazione che spiega ha riguardato anche altre arenili e ha costretto il comune a chiamare una ditta esterna. Ci sono stati altri sindaci di luoghi, di cittadine balneari che invece proprio per prevenire questa situazione hanno chiuso l'accesso alle spiagge libere, ma anche lì c'è stata una rivolta perché alcune persone hanno detto: ma come, per evitare la maleducazione degli altri poi chiudi la spiaggia, non permetti l'accesso alle persone per bene alla spiaggia libera? Ed effettivamente anche lì come dargli torto. Però ragazzi, è proprio una questione importante, bisogna far luce su queste cose, soprattutto insegnare agli altri la buona educazione. Non dobbiamo chiudere un posto per evitare che poi si sporchi, semplicemente dobbiamo rispettare la nostra terra.

0: luoghi balneari dell'Italia.
1: Ovvero?
0: Veniamo dalla serata di San Lorenzo, sì. Ci sono stati diversi falò, come da tradizione, tu sei stato da giovane, da ragazzo, ai falò.
2: Ai falò, sì. No, non ero quello che suonava la chitarra e poi rimaneva lì attaccato. No, io ero d'altra generazione. Però va bene, sì, andavo ai falò.
0: Li conosci quei falò? Bene, in molte spiagge questa mattina si è trovato proprio un macello. Hanno lasciato rifiuti che sembravano discariche, non spiagge.
1: E questo fa veramente arrabbiare.
0: Sì, alcuni sindaci di diversi, non faccio nomi, ma diverse cittadine balneari, per evitare, quindi per prevenire questo problema, hanno chiuso l'accesso a tutte le persone alle spiagge libere. Ovviamente la rivolta. Ma perché noi che siamo brave persone dobbiamo, non possiamo andare al mare a festeggiare?
2: Mi permetto di dire perché siamo in Italia, quindi come sempre in Italia pagano le persone buone per quelle che hanno fatto i danni. Però mi permetto di dire agli altri, perché tanto tra tutti migliaia di milioni di miliardi di ascoltatori
0: ci
2: in questo
0: saranno
2: momento,
0: persone
2: ci sarà uno di voi che si è fatto il falò e che poi tutto sommato la bottiglietta, il pacchettino, il patatine l'avete lasciato là. Ecco, pensateci ragazzi, che quella è casa nostra.
0: Esatto.
2: Cioè è casa tua tanto quanto è casa mia. Quindi se viene a casa mia e me lascia il pacchetto delle sigarette o la bottiglietta al centro del salone, ci rimango male.
0: Qualcuno ti dice sì vabbè, ma poi puliscono. Ma
2: chi?
0: Non è, cioè,
2: ma cosa? Chi? Pulisci tu? Perché dovremmo
0: non costa
2: pulire?
0: Nulla.
2: Esatto, non è mai troppo tardi per imparare l'educazione, non è mai troppo tardi. E anche il mio tema di oggi. Pur qua. C'è un grandissimo artista. Ieri abbiamo parlato di Stallone che si è dato alla pittura, che poi è sempre stato un grande pittore.
0: Sì, sì.
2: Ha esposto in tutto il mondo. Ma c'è un altro grandissimo, immenso attore, ancora più grande, che ha 89 anni, che ha deciso di mettersi a fare musica.
0: So chi è.
2: Tu lo sai chi è?
0: Freeman.
2: È bravo, Morgan Freeman. E allora non è mai troppo tardi. Si può delle volte fare delle cose anche in tarda età. C'è una cosa che avete pensato nella vita, però quando sarò grande questa cosa la devo fare.
0: Essere migliore giorno per giorno.
2: Bello.
0: Questa è la, diciamo, il mio obiettivo.
2: Bella, questa è una bella cosa. Adesso tocca a voi. Non è mai troppo tardi per fare che cosa? Al 393 0119 119.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Merry Christmas.
1: Su Dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Merry Christmas.
0: Buon Natale.
1: Io ho cambiato un po' tutto. Siamo ad agosto.
0: Ma come?
1: Bruno Mars.
0: Non è vero, sembra una canzone di Natale.
1: Tra l'altro, gli antichi detti popolari dicono agosto è il mese più freddo dell'anno, sì, perché è capo d'inverno per i bai. È capo d'inverno.
0: Stavo dicendo un altro capo che fa rima con razzo.
1: Non
0: però,
1: lo voglio sapere.
0: No, niente, perché col caldo che c'è lì fuori.
1: Me lo vado a godere tutto questo caldo, ma vi lascio per le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, come ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao belli,
0: ciao Xenia, ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E adesso è tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci domani mattina è fissato nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianare la strada in politica a Ranucci. Sulla vicenda parla il legale dello stesso giornalista. Se è vero, da Lavitola delirante teatro della follia. Il giornalista è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, così l'avvocato di Ranucci. Spari dell'auto a Roma Est, colpiti 4 migranti, proseguono le indagini per risalire al gruppo di persone che la scorsa notte ha ferito 4 cittadini di origine straniera nella periferia est di Roma con una pistola a piombini. L'ipotesi è quella della caccia allo straniero. Roma accelera sulla transizione ecologica con un piano da oltre 110 milioni di euro che porterà in strada una nuova flotta di autobus elettrici ad idrogeno. A dirlo il Campidoglio, l'operazione è resa possibile dalle risorse del MIT, assegnate dalla città metropolitana a Roma Capitale, che grazie alla firma della convenzione con ATAC sbloccato i finanziamenti per la fase operativa. L'azienda di trasporti capitolina impiegherà direttamente i 110 milioni per acquistare nuovi mezzi e ammodernare i depositi. I nuovi bus saranno a zero emissioni e dotati di tutti i comfort. Stadio Flaminio, parere favorevole con prescrizioni. La Lazio esulta, la squadra biancoceleste ha diramato un comunicato dopo la conferenza esprimendo grande soddisfazione, un pronunciamento di particolare rilevanza che si inserisce in un quadro complessivamente positivo, così la società. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Sono le 16 e 16 secondi. Buon martedì, 11 agosto.

0: Welcome back to the Drive Time. Bentornati se siete già con noi da un po'. Avete sentito il primo lancio, il primo talk che abbiamo fatto con Xenia, parlando intanto del dissenso nei confronti della gente che ha fatto lo sfacelo ieri sera e si è goduta le stelle cadenti senza però poi aver pulito i posti in cui è andata. Ma la domanda che mi viene in mente è: ma ste stelle cadenti l'avete visto o no? Cioè, qualcuno di voi ha visto le stelle cadenti e senza raccontarci il desiderio lo avete espresso oppure no? Il numero rimane il 393 0119 119. E poi il secondo argomento di cui abbiamo parlato e vi abbiamo introdotto è il non è mai troppo tardi per. Il nostro amico Francesco dice: donne, non è mai troppo tardi per, avete ragione voi, imparare ad essere educati. Mi piace, mi gusta. Adesso tocca a voi, allo stesso numero raccontateci il vostro non è mai troppo tardi per e ditemi se queste stelle cadenti siete riusciti a vederle o no. E ora partiamo con le stelle della musica di tutti i tempi. La prima è una stella musicale del 92, Courage Lisa, Because Tonight.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 92.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 7 minuti trascorsi dopo le 16, buon martedì, l'11 agosto. E allora, dimensione sonora Roman Lovers, si parla di non è mai troppo tardi per. Ve l'ho detto prima, a 89 anni, Morgan Freeman ha deciso di mettersi a cantare. Primo album da solista di Morgan Freeman, del Shore Morgan Freeman. È un album solo, un album che parla di anima, insomma un album chiaramente legato alla musica blues, a quello che è la sua formazione iniziale, ma direi anche che gli anni, cioè se si fosse messa a fare trap, avrebbe detto: Morgan, tu sei il mio idolo. Cioè, per me ogni tanto quando penso a Dio, lo dico davvero, sarà stata la filmografia, la sua cinematografia e tutto il resto, però mi pare di vedere la sua faccia. Quindi cioè, no, se si fosse messa a fare rap o a fare trap ci sarei rimasto male, ma il fatto che sia un album blues mi riempie il cuore. Mi riempie il cuore perché comunque bisogna darci una motivazione, e proprio oggi mi è capitato un video davanti agli occhi di questo signore che attraversa Roma vestito di bianco con il suo bastone, fermato da un ragazzo che lo invita, lo chiama, e lui si mette a parlare e dice: guarda, mi è rimasto solo questo, grazie per i complimenti, per l'eleganza, perché a 96 anni cos'altro devo fare? Cioè, wow, raga, 96 anni, passeggiava per Roma, ci stanno 6 milioni e mezzo dei gradi, quindi non so neanche come abbia fatto a non diventare bello croccante camminando sulle sue gambe. Quindi benedica, come si dice dalle mie parti, per quelli che ci arrivano così bene. Non è mai troppo tardi per, ognuno ha la sua visione, dimmi la tua al 393 0119 119, tutti come lo zio Morgan Freeman. Non è mai troppo tardi per amare dimensione suono Roma.
1: Drive time, che erdaie sia con te.

0: Anima insieme a Giorgi. I just miss you. Sono le 16:16, quindi once again, come ogni giorno, becchiamo un numero magico. Buon martedì, se siete appena arrivati in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Oggi si parla di non è mai troppo tardi per. Patrizia da Roma dice al 393 0119 119: donne, sembrerò banale, ma non è mai troppo tardi per innamorarsi. Beh, Patrizia, se, Patricia, scusami, scritto così, non vorrei mai che poi sbaglio il nome, sarà cruccio di una vita. Se Morgan Freeman a 89 anni può fare il suo primo disco da solista, non è mai troppo tardi per innamorarsi, non è banale, è meraviglioso.
1: Drive time. Che erdaglie sia con te. All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. Grazie madame, proprio la 4 for you. Prendetemi un attimo di Bowser, e non l'ho detto a caso, perché la prima tra le 4 sono i The Bowser con Magnetic. Yeah.

0: I sogni ogni tanto diventano realtà. The Dream Will Comes Alive, brano che ci riporta indietro nel tempo al 1994, dei Two Brothers on the Fourth Floor. E allora ragazzi, non è mai troppo tardi, Antonella dice al nostro numero di telefono, per realizzare i propri sogni. Nel mio caso sono alla terza laurea, sto continuando comunque a lavorare e a seguire il tutto e per tutto mio figlio. Antonella, posso dire brava Antonella, chapeau per lei. Viva le donne, gli uomini di buona volontà, quelli che non si arrendono mai. Fidatevi dello zio Don Cash. La vita si distingue secondo me in due grandi categorie: le persone che davanti ai problemi, alle cose, ti dicono vabbè, speriamo, e quelle che non sperano, si rimboccano le maniche e fanno in modo che le cose accadano.
1: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore, la canzone di quest'estate. E questa è Dimensione Suono Roma, il drive time della capitale. Il tuo non è mai troppo tardi per il nostro numero di telefono.
1: Drive time!
2: Che il dai e sia con te! Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Che il Rai sia con te!
10: Summer!
11: Estate!
10: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Perfetto, J-Ax con Ostia Lido.
1: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
2: Hola. Fondamentalmente.
0: I loro saluti, Ostia Lido, J-Ax in casa Dimensione Suona Roma. Mi è scappato anche il freestyle. So che Alessandro, cioè J-Ax, sarebbe stato orgoglioso di me perché ogni volta che faccio freestyle in radio. Vi ricordo che riportiamo le origini così come dovevano essere, così come erano le cose quando andavano bene, quando erano differenti. Ieri abbiamo parlato di Stallone, ma abbiamo parlato anche di cose che erano diverse nelle nostre estate, cose che non ritorneranno mai più. Ed è arrivato un messaggio meraviglioso oggi di Giancarlo da Roma, che racconta una cosa che ci dovrebbe far pensare, visto che ieri c'erano le stelle cadenti. Senti qua.
3: Ciao Don Cash, Giancarlo da Roma.
0: Ciao Gian.
3: Il mio ricordo più bello, però anche un po' deprimente, delle mie estati quando ero piccolo, erano le lucciole. Vedere quando passeggiavi per strada di notte, vedere tutti questi animaletti, questi insetti con questa luce, era veramente stupendo. Purtroppo mia figlia, che ha 13 anni, non sa neanche che siano le lucciole, perché non le ha mai viste. Era bellissimo.
0: Già, quante belle cose le nuove generazioni non vedranno, e quante tante altre ne abbiamo bruciate e continuiamo a bruciarne tutti i giorni. Ma vi ricordo, come è successo ieri, che la maleducazione fa bruciare questo pianeta più velocemente. Quindi se vi siete goduti le stelle in montagna, al mare, dovunque sia, ricordatevi di pulirlo questo ambiente, di trattare questo mondo, e per goderci questo spettacolo della natura che il mondo ci offre abbiamo solo un biglietto da pagare: quello del rispetto e dell'educazione, quello dell'apprezzamento delle cose che ci vengono donate da questo pianeta che è nostra madre. Quando si dice madre natura, madre terra, non è un caso, ragazzi. Questa terra è proprio nostra madre, e io non credo che tu vorresti vedere tua madre trattata come noi trattiamo il pianeta. Cioè, pensaci, a gente che piglia tua madre a schiaffi, che gli butta la spazzatura sopra, che la tratta come se fosse roba da poco, roba da tutti, roba da niente. No, non credo. Ricordati che questa terra è madre terra, e per avere questo spettacolo, ragazzi, è l'unica cosa che dobbiamo fare: cerchiamo di essere più educati, proprio come diciamo ieri, proprio come gli animali, che già nel nome hanno il segreto del fatto che l'anima è lì.
4: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Bandit e Zara Larsson con la loro Symphony in chiusura di questa session di musica senza interruzione. Prima Repeated di Martin Garrix, The Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing. In apertura Afrojack, Sia e Guetta con Away Tonight. E adesso che siamo arrivati in fondo a queste altre quattro senza interruzione, ecco di nuovo i vostri saluti, i vostri messaggi. Ciao, chi manda
1: amore? Ciao Doc Cash, da Marco, Riccardo e Gabriele direttamente dalla piscina con la vostra musica. Un abbraccio grande e viva l'estate.
0: E carini, viva l'estate. A proposito di estate, ragazzi, se viaggiate verso il nord, perché qualcuno va anche al nord, se ne va in vacanza nei posti del nord, tipo il lago di Garda, nei posti là, vi sarete accorti che c'è una funzione che si chiama free flow, cioè che in alcuni caselli non ci sono più neanche le sbarre, si passa direttamente con il casello automatico che ti permette di rilevare con il telepass chiaramente il pedaggio, per fare in modo che non si senta manco il peso di quello che abbiamo pagato. Ma mi sorgono due domande: qual è il vostro mezzo di locomozione per le vacanze di quest'estate? Cioè come vi muovete? In aereo, in treno, in nave perché fate la crociera, vi siete mossi in auto? Quindi il mezzo di locomozione per le vacanze è il casello più alto che avete mai pagato. Quanto è stato? 393 0119 119.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.

0: Buongiorno Roma.
1: Ed è tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Vasto incendio in corso lungo la via Ardeatina in zona Divino Amore, sul posto polizia locale, vigili del fuoco. Al momento è chiusa via Ardeatina tra via di Fioranello e via di Castel di Leva. A fuoco alcune sterpaglie anche in via Candoni, zona Magliana, limitata la linea bus 771. Fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso da ieri a Rebibbia e ieri gli sono stati sequestrati un cellulare e un PC che verranno ora analizzati. Destinatario della misura carceraria anche Gomes Tavares, il factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti PM e Capitolini avvieranno l'iter per l'estradizione. Stamane il sopralluogo del ministro Salvini al cantiere della nuova fermata Pigneto, realizzata da RFI, un progetto da 230 milioni finanziato anche con risorse del PNRR di competenza del MIT per realizzare un nuovo nodo di interscambio tra le linee FL1 ed FL3 dirette verso Fiumicino Aeroporto e Viterbo e la Metro C. La nuova fermata è destinata a diventare la quarta grande stazione ferroviaria di Roma, con un bacino potenziale di 8 milioni di persone l'anno, di cui 2 milioni e mezzo provenienti dalla metropolitana. E per i lavori della nuova fermata Pigneto, fino al 31 agosto è interrotta la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. È possibile in alternativa utilizzare la metro B tra Tiburtina e Ostiense, bus sostitutivi e modifiche di diverse linee regionali e intercity, regolari Leonardo Express, con la soppressione di due corse serali. Atletica leggera, con gli europei di Birmingham Eloisa Coiro cancella il vecchio primato italiano di Gabriella Dorio negli 800 che resisteva da 46 anni. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei ha corso un crono sensazionale 1:57:56, un decimo in meno del vecchio limite. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Mancano 7 secondi alle 16 in punto.

0: alle 17, mancavano 7 secondi alle 17 in punto. Sono le 17.007.
1: Il mio nome è Don.
0: Lo sapevo io.
1: James Don.
0: Eccolo là.
1: E mi raccomando,
0: sì.
1: Agitato, sì. Non mescolato.
0: Certo, come ogni giorno. 007 si intendevano i secondi, qualcuno dice: oh, non so, 7 minuti, sono le 17 in punto, precise, spaccate. E ripartiamo con le nostre 4 hit senza interruzione mentre già arrivano i vostri messaggi. Il casello più salato che abbiate mai pagato durante le vostre vacanze. E queste vacanze come le avete fatte? In treno, in aereo, in macchina o in nave?
2: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Get Up and Dance, Madonna. Dance Jerry, mi piace davvero tantissimo questo nuovo stile che riprende il suo vecchio stile. Cioè, lei doveva ritornare fedele alle origini, infatti avrebbe vinto e così è stato. Prima lo dico, con Tequila e Guarana, Moving to the Sun, You Girl. E in apertura invece It's Rainy Day di Alexia con Eisenzi. Alexia, ragazzi, che ho incontrato la settimana scorsa, è stato bello, bellissimo stare con lei sul palco dell'RDS Summerfest a Rimini. Bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con Doomcash. Stiamo parlando di caselli. Vi ho spiegato del free flow. Il free flow è questo casello, cioè questo casello senza sbarre che si trova nei caselli già del nord, che ti permette di passare, ma non è un telepass. Infatti, ragazzi, tu hai l'accredito tramite il tuo chip, tu passi il pedaggio, ti viene accreditato anche tramite la rilevazione della targa, e poi hai 15 giorni di tempo per poter pagare tramite l'applicazione. Adesso chiaramente dirai vabbè, ma in Italia tutti furbi, tutti passano, nessuno paga. E no, perché se non paghi ci sono 2 punti decurtati per ogni multa, e poi la multa varia da 87 a 340 euro. Quindi diciamo che se la sgarri 2 volte nella vita tua ti sei salassato. Quei bei 7 euro si sono trasformati in uno stipendio che vola via. In Europa già il free flow è una cosa, è un modello molto utilizzato, perché evita le file, evita che si creino caselli, ingorghi, soprattutto nei periodi caldi come questi dell'estate. Però di sicuro questo ci evita di percepire quanto stiamo pagando. E a proposito di cifre pagate al casello, ragazzi, ci sono i 38 euro, ma trovo che sia abbastanza normale. 38-40 euro quando fai grandi tratte, l'autostrada del sole o robe del genere, si pagano. Ma 75 euro? Cioè 75 euro? Bello, bello alto. Il nostro amico Luigi ha mandato lo scontrino a 75 euro, c'è scritto: quando ho visto 75 euro mi sono domandato, ma ho dormito qui dentro e il costo della notte? No Luigi, capisco, però chissà che tratta avrei fatto perché non me l'hai scritto. 393 0119 119, il casello più alto che tu hai mai pagato. E soprattutto voglio sapere, ma quest'estate il tuo mezzo di locomozione qual è stato o quale sarà? Cioè, siete già andati in vacanza utilizzando l'aereo, il treno, la macchina o la nave, che ne so.
1: Drive time, che dai, e sia

0: tutta la vita. Pronto, come va? Tutto a posto, grazie. I The Colors in casa Dimensione sono a Roma. Allora, tratte altissime pagate ai caselli o tratte altissime pagate con la vostra voce, il mezzo di comunicazione, sì, mezzo di comunicazione, senta me, il mezzo di trasporto che avete scelto per le vacanze di quest'estate. Perché tantissimi di voi sicuramente hanno scelto il treno, moltissimi altri hanno scelto la macchina e molti altri l'aereo. Pochi hanno scelto la nave perché la crociera sembra essere quella più costosa. Ma c'è un'inversione di tendenza, perché molti invece preferiscono farsi una settimana, 10 giorni in crociera, trattati, serviti, riveriti da signore, sono sempre di più, piuttosto che andare a spendere tanti soldi nelle località, soprattutto intorno a noi, dove per fare semplicemente un weekend fuori o 4-5 giorni fuori, comunque volano via 4-5 mila euro. Continuate a mandare le vostre voci, i vostri saluti al nostro numero di telefono, fra un attimo torniamo con la musica. Dimensione sono Roma e Don Cash, e aspettavamo proprio te.
1: Drive time.
2: Che erdaglie sia con te.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco,
9: piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da 1 chilo, a soli 3,29 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
14: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
16: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
17: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
16: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
17: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Che erdaglie sia con te.
1: Summer.
2: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: I'm in love, 17:26. Allora, ragazzi, mi sono domandato e stavamo discutendo su quale potessero essere i mezzi di trasporto più utilizzati, visto che gli automobilisti stanno facendo questa rivoluzione anche del free flow, il nuovo casello che te fa pagare dopo, te fa pagare a rate. Ciao, sono Giada, la tratta più cara che pago, la pago tutti i giorni per andare al lavoro. 2,20 € ad andare, 2,20 € a tornare per andare da Tivoli a Roma, da Roma a Tivoli. E vabbè, lo capisco, ragazzi, perché poi alla fine 2,20 € non sono niente, però 2,20 € e 2,20 € sono 4,40 €. 4,40 € moltiplicato per tutti i giorni, per tutti i mesi, per tutti gli anni, per tutta la vita.
1: Non ce la faccio più.
0: E lo capisco. Comunque, parlando, ragazzi, di mezzi di trasporto.
2: Pronto, parlo con servizio percorribili da strade?
0: Quasi. L'automobile rimane il mezzo preferito dagli italiani per il trasporto delle vacanze estive 2026. Ben il 55,5% degli italiani, cioè 15.800.000 persone. E poi, ragazzi, segue l'aereo con il 30,7% delle preferenze, a seguire invece il treno, drasticamente ridotto fino al 9%. Mentre rimangono quisquiglie, mi viene da dire, che le percentuali dedicate agli autobus, il 3%, o alle crociere, che sono salite pian piano perché erano l'1, ora sono diventate il 2 qualcosa. E moto e camper rimangono all'1%. Ma posso dire, io la vacanza da piccolino col camper di nonno o con la roulotte con la famiglia era la vacanza più bella del mondo. La cosa che più di tutte mi manca sono quelle grandi tavolate, quei campeggi, quelle vacanze che duravano mesi, perché magari sceglievi un campeggio, magari impostivi nella tua regione, quindi te ne andavi al lavoro, la famiglia rimaneva lì, poi si allungavano, poi si pigliava la roulotte, si partiva e si ritornava alla fine dell'estate sempre lì. Insomma, le vacanze erano proprio diverse. C'era sicuramente più economia, c'era un'altra aria, era tutto diverso, ma forse stavamo meglio quando stavamo peggio.
3: Drive time! Che dai e sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Funk MCs con Freestyle, 17:34 in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Benvenuti, bentornati, piacere se è la prima volta che state con noi. Si parla di vacanze, abbiamo scoperto quali sono i mezzi preferiti dagli italiani: 55% la macchina, il 30% l'aereo e poi la restante parte, 9% il treno, e poi divisi tra le crociere, e la moto e il camper. Detto ciò, voglio sapere qual è la destinazione invece che avete scelto. Siete andati al sud, al nord, avete preferito rimanere in Italia o siete andati all'estero? Qual è la destinazione della vacanza 2026 dei nostri ascoltatori?
1: Drive Time. Che Erdaglie sia con te.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Summer.
1: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: io sono qui che aspetto come Marco Mengoni l'arrivo delle novità, grazie ai nostri programmatori che saluto e ringrazio, grazie Ale, grazie Ivan, punto. E poi è arrivata lei così come una speranza, Like a Whisper, che è il titolo della novità firmata Joel Corey.
1: Dimensione Suono Roma

0: Whisper di Joel Corry, la nostra novità. Allora ragazzi, il nostro amico Gianluigi dice di aver preferito la Spagna quest'anno. In Spagna, Alicante è il nostro posto preferito, ma ci andiamo da un po' di anni, gli anni scorsi in Grecia, e devo dire che Spagna e Grecia sbettano sulle classifiche delle mete preferite, ma ne parleremo fra poco. E poi ancora leggo il messaggio della nostra amica Eleonora. Eleonora ha scelto di rimanere in casa, quest'anno le vacanze non ce le siamo potuti permettere lontani, siamo andati in Sicilia dai nostri parenti e poi siamo ritornati qui per goderci il lungomare della nostra splendida capitale. E sì, è vero, comunque ragazzi, noi abbiamo anche il mare, abbiamo tutto qui a Roma, non è che c'è bisogno di fare grandi percorsi, siamo nel posto più bello del mondo, tutto il mondo viene a trovarci, figurati se ci manca qualcosa. Dove ve ne siete andati? Cosa avete fatto quest'estate? La vostra meta preferita?
1: Fabio Italia da Roma, la nostra destinazione è casa.
0: Tipo
1: due settimane
0: così,
1: andare e ritorno tra Roma e Marina San Nicola.
0: Vabbè, però vedi quello che dicevo prima, così non vale, noi siamo nel posto bello, quindi così siamo bravi tutti. Allora tank.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: nostra Beautiful People, David Guetta e Sia in casa Dimensione, sono Roma. E dove se ne andrà la nostra Beautiful People? Ve lo dico io dove viaggiano. Allora, fatemi leggere un po' di messaggi. Parto subito da Ivana al 393 0119 119, che dice: Don, noi siamo fortunati. Ed è vero, questo è il momento, ci possiamo arrabbiare. Costa smeralda, ma non perché ce lo possiamo permettere, siamo fortunati perché abbiamo casa dei nonni lì da sempre. Ancora Antonio e Mirella, insieme a Simona, che immagino sia la bambina dalla foto che hanno mandato, viaggio in auto, diretti per Spoleto e poi direzione casa. E poi Mirko e Sabrina, invece, altra foto, arrivata al 393 0119 119, dritti verso la Calabria, così con la sperata in Calabria. E ci sono in macchina due splendidi figli, cioè un figlio e una figlia, e poi vedo anche un cucciolo dietro, cioè uno splendido cagnolino. Grazie ragazzi delle vostre foto, i vostri messaggi. Continuate a dirmi dove siete, dove ne andate in vacanza, qual è il vostro mezzo preferito, cioè vi siete mossi in auto, avete preferito l'aereo o preferite andarvene in treno, o fate parte di quel 2% che se ne va in crociera così bello figo, tranquillo tranquillo, mi giro il mondo, mi faccio servire e riverire, oppure che ne so ragazzi, camper in campeggio, la moto, la roulotte, non lo so. Fatemi sapere qual è il vostro mezzo per la vacanza preferito, il nostro numero di telefono, e benvenuti in famiglia Dimensione Don Cash, aspettavamo solo te.
1: Drive time,
2: che erdaie sia con te,
1: il tuo mondo musicale
3: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: E ora è tempo di informazione, diamo il don pomeriggio alla nostra redazione.
4: Bentrovati da Francesco. Certo, vasto incendio in corso lungo la via Ardetina in zona Divino Amore, sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Al momento è chiusa via Ardetina tra via di Fiorenello e via di Castel di Leva. Il fuoco è arrivato a lambire le aree più vicine alle palazzine, giungendo anche a ridosso di un deposito di auto e di pullman, con i soccorritori a protezione del deposito di carburanti. A fuoco anche alcune sterpaglie in via Candoni, limitata alla linea bus 7.

0: 771, altro vasto incendio al Monte Tuscolo nell'area dei Colli Albani. Al grido di Free Palestine, in quattro hanno preso di mira due volte in due giorni una turista francese di 22 anni di religione ebraica che passeggiava in centro indossando la kippah. Dopo la denuncia, le indagini dei carabinieri di Piazza Farnese hanno condotto per il momento a uno dei quattro, un 31enne algerino senza dimora e con precedenti. La doppia aggressione il 7 e l'8 agosto a Piazza Cairoli, al largo di Torre Argentina, con spray urticante e a calci e pugni. Anche per le strade di Roma purtroppo è arrivata la caccia all'uomo, la caccia all'ebreo, commenta il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlun. Speriamo da italiani, dice, di non assistere ad una reazione di crescente indifferenza da parte dell'opinione pubblica. La condanna anche dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con la presidente Livia Ottolenghi. Fissato per domattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Ieri i carabinieri gli hanno sequestrato un cellulare e un PC. I PM della DDA contestano a Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Stadio Flaminio, arriva il parere favorevole della soprintendenza di Stato nell'ambito della conferenza di servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dell'impianto. La Lazio esprime grande soddisfazione anche per il parere favorevole degli altri enti intervenuti e annuncia che approfondirà con attenzione le prescrizioni formulate dalla soprintendenza di Stato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate, ragazzi, sono arrivate le 18.

0: I'll be there, avrebbe detto Michael Jackson. Quando tu accendi la radio, io ci sono. Sono le 18.00000 secondi, signore e signori. È l'11 agosto, è martedì, questa è la Family con Dimensione sulla Roma e Don Cash. I vostri spostamenti, le vacanze, il posto preferito dove ne siete andati, soprattutto il mezzo di locomozione, perché il mezzo fa la differenza. Io ad esempio faccio parte di quella categoria di persone che preferisce, ragazzi, il viaggio che l'arrivo. Cioè non mi interessa tanto dove sto andando, ma mi interessa con chi ci vado e con che mezzo, perché per me è proprio il viaggio, mettersi in macchina, godersi il paesaggio, avere il tempo per dare spazio e respiro ai pensieri è importante. Ed è importante scoprire il perché. Perché nel 2006 stavamo meglio? Perché la musica suonava così, come i Supermod, Tell Me Why.
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2006.

La rapper italiana più ascoltata nel mondo, ma anche la rapper più ascoltata nel mondo in generale, numero 15 sulle 20 nella top 20, quindi brava Anna. White Girl Waste, del prodotto fatto e finito che piace a tutte le generazioni, idolo incontrastato delle giovani baddies, ma piace anche alle mamme e ai papà, quindi va bene così. Allora ragazzi, oggi vi ho scoperto e parlato di vacanze, le vacanze preferite, lo spostamento preferito degli italiani rimane la macchina, più del 55%, con la macchina il 30% in aereo, il 9% in treno, la restante parte invece 2% crociere e poi moto e camper. Invece per quanto riguarda i posti, i preferiti, la Puglia su tutti quanti, perché sembra avere il maggior tasso competitivo tra qualità dei posti, dell'acqua, del mare, degli alberghi, e invece i prezzi che sono abbastanza competitivi, quindi Salento, Cilento, poi la Costa Smeralda, la Gallura, la Riviera Romagnola che rimane sempre il suo ben dire, il Golfo di Napoli, la costiera invece degli dei della Calabria, la Toscana, il Cilento e il Gargano, e poi alla fine la Sicilia, ragazzi, che sembra essere uno dei posti che più o meno tutti abbiamo visto e voluto vedere nella nostra vita. Poi io figurati, sono pure nato. Poi invece all'estero le tappe preferite, la Spagna, la Grecia rimane con il suo fascino, e poi la Croazia, la Tunisia, il Portogallo e la Turchia, ma in vetta a tutto la Spagna e la Grecia come sempre sono un grande classico. E voi, le vostre vacanze dove le avete fatte, come le avete fatte, dove ve ne siete andati, quanto avete pagato, raccontatevi con la vostra voce, mentre arriva Sam Smith con Diamonds, la versione remix di Leo Bard.

0: Dive into me, Alok e Khalid in Casa Dimensione suona Roma con Don Cash. Si parla oggi di ferie, di spostamenti, del mezzo preferito, della location preferita. Ciao.
1: Buonasera Don Cash, Pino della Dispoli, tuo fedelissimo.
0: Ciao Pino.
1: E vabbè, intanto ci preciso a dire che ti pare ambasciatore della terra, solo per i quiz che ci fai e per quanto, da quello che capisco, ci tieni alla terra, sei un grande.
0: Grazie. Io ci tengo
1: Don Cash,
0: a voi.
1: Ambasciatore della terra.
0: Io ci tengo e a poi... voi, al pianeta, ma ci tengo a voi perché dobbiamo volerci bene e rispettarci di
1: sì,
0: più.
1: Sì, mi piacerebbe partire con un camper, il mezzo di trasporto per le mie vacanze.
0: Nostalgico.
1: 20 giorni in giro per l'Italia tra campeggi. Mi piacerebbe molto.
0: Però,
1: avendo tre figlie femmine e una moglie, c'hanno le fobie dei cimici, delle formiche, delle zanzare e delle cavallette, dove le porta ai campeggi. Quindi sono costretto ogni anno, che mi fa piacere, andare in un villaggio turistico e niente, niente camper, niente macchina. Macchina si parte, si va al villaggio e va bene così. Grande Don Cash, ambasciatore della terra.
0: Grande, io ti ringrazio, questa cosa mi illumina il cuore, proprio grazie di cuore. Eh sì, io te l'ho detto prima, sono uno di quelli che ama il viaggio, non l'arrivo, quindi preferisco magari il viaggio in camper, in roulotte, oppure sul van con cui faccio il tour, piuttosto che prendere l'aereo, ma questa è una mia scelta personale. Ma che ne so, continuate a raccontarmi quali sono i vostri spostamenti, i vostri di viaggi al 393-0119-119. Adesso viaggiamo con la musica, lo sai come lo facciamo? Lo facciamo bailando.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Sei mio cugino Francesco.
1: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
0: Pure Topolino.
1: Oggi è proprio una giornata particolare, eh? Ci vediamo presto.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: A regia di strade verdi. Vi saluto tutti i nostri ascoltatori. Ciao Francesco, ciao la nostra amica Caterina, la gentilissima Caterina che ci ascolta dal centro di Roma e poi da un'infuocata Roma, ragazzi, perché ancora al lavoro c'è anche il nostro amico Ruggero, arrabbiato perché dice tanti turisti, tutti entrano, tutti guardano, ma nessuno compra. Dove sono finiti i bei tempi andati? Lo so, ragazzi.
3: Andiamo bene. Già. Proprio bene.
0: Ci siamo noi a tenervi compagnia nel villaggio turistico di Dimensione Suono Roma con Don Cash. Dove siete? Dove andate? Al 393 0119 119. E io direi di farci un bel giretto di Non è mai troppo tardi per. Tra un attimo ti spiego perché.
4: Drive time.
5: Che erdaie sia con te.
6: For you.
5: All for you.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
8: Che se arriva il temporale.
7: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da 1 chilo a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
12: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani situazione pressoché analoga, con sole assoluto protagonista, ancora qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone pedemontane. Calde d'afa molto intensi, con picchi a Roma anche di 37 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: E partono adesso 4 hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suono Roma. È arrivata lei, la nostra unica e sola. Grazie madame. Mentre mi raccontate il vostro non è mai troppo tardi per al 393 0119 119.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2004.

0: Follow Me, Eric Breeds, brano che ci accompagna indietro nel tempo, sulle ali della musica al 2004, ben 22 anni fa. Prima Just a Little, Disse Marper e Just E, Bundabash e Annalisa con Tropicana, in apertura New Religion di Bebe Rixha. E allora, dimensione su una Roma Lovers con lo zio Cash, non è mai troppo tardi per Morgan Freeman, 89 anni, primo disco da solista, e allora dimmi il tuo. Non è mai troppo tardi per Patricia da Roma, dice, per innamorarsi. Non è affatto banale, Patricia, non lo è per niente, perché bisogna amare se stessi, bisogna amare gli altri e permettergli di amarci. E solo così il mondo genera amore, più ne dai, più te ne tornerai indietro. Fidati di noi.
1: Drive Time. Che erdaie sia con te.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
1: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Che erdaie sia con te.
9: Summer.
10: Estate.
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: anche di One Republic con adesso il loro If I Lose Myself in casa dimensione suona Roma con Don Cash. A 89 anni lo zio Morgan Freeman decide di darsi alla musica e di fare il suo primo disco da solista, un disco soul blues. Chiaramente direi meno male, fosse stato un disco da trapper avrei pensato.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Lo zio Morgan giustamente le sue origini, le sue radici, anche comunque il suo pattern musicale deve appartenere a quelli della sua età. E mi piace tanto il fatto che la gente si reinventi, soprattutto se lo fa con gusto. Abbiamo scoperto ieri che Sylvester Stallone è anche un grande pittore, che lo è sempre stato, a prescindere dalla sua dote artistica legata al cinema, oltre poi anche a quella legata al fisico e tutto il resto, quindi bella per Morgan Freeman. Non è mai troppo tardi per, Patricia ha detto per innamorarsi, al 393-0119-119, risponde Antonella, non è mai troppo tardi donne per realizzare i propri sogni. Nel mio caso sono al terzo sogno, alla terza laurea. Sto continuando comunque a lavorare perché chiaramente mantengo la famiglia e soprattutto seguo in tutto e per tutto, anche nella formazione, mio figlio. Brava Antonella, brava, bravissima. Applausi e chapeau, e poi lasciatemi dire, in questa vita ci si distingue in tante categorie, ma due per me hanno tanta importanza. Le persone che davanti ai fatti della vita, ai problemi, alle salite dicono, sì, speriamo, e quelle che invece non sperano, stanno zitte, si rimboccano le maniche e fanno in modo che le cose accadano, compresi i sogni.
2: Drive Time. Che il DAIE sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Potrebbe essere l'inno italiano. I don't wanna work today. Cioè non ho voglia di lavorare oggi. No Stress con Don Cash, Lone Wolf e Derek Carter in Casa Dimensione Suono Roma, brano che viene dritto dal 2009. E allora niente stress, ma parlavamo prima di cose che magari ci infrangono, ci spezzano il cuore, cose che non accadranno mai più probabilmente per le nuove generazioni. Senti qua.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Giancarlo da Roma.
0: Ciao Giancarlino.
1: Il mio ricordo più bello però anche un po' deprimente sì. delle mie estati quando ero piccolo erano le lucciole. Vedere quando passeggiavi per strada di notte, vedere tutti questi animaletti, questi insetti con questa luce, era veramente stupendo. Purtroppo mia figlia che ha 13 anni non sa neanche che siano le lucciole perché non le ha mai viste. Era bellissimo.
0: Quante cose belle le nuove generazioni si perderanno, quante altre abbiamo bruciato. E per ritornare al discorso d'origine di oggi, ricordatevi che però se questo mondo brucia e brucia molto velocemente, lo dobbiamo anche ai nostri modi. Ieri era il 10 agosto e tantissime persone sono andate in spiaggia, in montagna a vedere le stelle cadenti, ma poi stamattina dalle montagne fino a tutti gli stabilimenti balneari, fino poi alle le spiagge libere, piene di rifiuti, totalmente piene, tanto che in alcuni punti d'Italia alcuni sindaci e alcuni stabilimenti balneari hanno dovuto vietare l'ingresso nei posti pubblici alle persone che poi invece si comportano bene. Quindi ricordatevi che questo mondo ci appartiene e che per guardare questo spettacolo della natura dobbiamo pagare solo un biglietto, quello del rispetto, quello dell'apprezzare le cose che ci vengono date, proprio come fanno gli animali, che vi ricordo, come vi ho detto ieri, hanno già tutto nel loro nome, perché l'anima è lì.
2: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. In

0: La gamba della signora Elodie Dondola e poi qui sotto uomini, donne, cani, gatti, criceti.
1: In che senso?
0: No, nel senso che Elodie piace a tutti, a tutte le generazioni, a tutte le età, a tutti, proprio tutti. Pronto? Salve, dica chi è.
2: Ciao Doc, da Marco, Riccardo e Gabriele direttamente dalla piscina con la vostra musica, un abbraccio grande. E viva l'estate
0: che è con noi, che belli i vostri saluti. Ciao a tutti e tre, a tutta la famiglia.
3: Ciao Don, sono Din Don Dan.
0: Ma chi è?
3: Di Medusa.
0: Ma che va
4: bene? Andiamo
0: bene. Ma dai, facciamo entrare le prossime due invece. La signora Sabrina Carpenter e la signora Madonna con Bring Your Love Tank.
5: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Yeah.

0: Carolina. Poi chi c'è? Madonna.
1: Il mio nome è Donna.
0: Ah, pure io.
1: James Donna.
0: Buttiamo un mezzo così a
1: e
0: casa.
1: Mi raccomando, agitato, oh, yeah. Non mescolato.
0: Basta. Perché fate queste cose?
2: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade.
0: Basta, va bene, io in ogni caso ritorno a tenervi compagnia domani. Mi piaceva la base.

0: cash che lo chiude senza avere alcun rifiuto, eh? E va bene, mi andava di chiuderla così in freestyle, bellissimo. Something like a phenomenon era il pezzo di Double L Cool J. È stato bello, bellissimo stare con voi come ogni giorno. Ci sentiamo domani alle 16. Peace out.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Buonasera a Francesco Certo alla redazione. Ecco le notizie dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Stadio Flaminio, nota di Roma Capitale, prosegue il percorso per l'impianto, arriva un giudizio positivo, passaggio importante, viene definito il parere espresso dalla soprintendenza nella conferenza di servizi preliminare, ma anche un invito a recepire nel prosieguo progettuale le prescrizioni indicate, come quelle relative alla mobilità. L'obiettivo, dice il Campidoglio, resta quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. La nota conclude: Roma Capitale prosegue seguirà ora l'iter amministrativo in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti. E Roma accelera sulla transizione ecologica con un piano di oltre 110 milioni che porterà in strada una nuova flotta di autobus elettrici e idrogeno. L'operazione è resa possibile dalle risorse del MIT assegnate dalla città metropolitana Roma Capitale, che grazie alla firma della convenzione con ATAC ha sbloccato i finanziamenti per la fase operativa. I nuovi bus saranno a zero emissioni e dotati di tutti i comfort. Cuore del progetto sarà il nuovo polo green di Acilia, finanziato con oltre 6 milioni di fondi europei. Acilia diventerà un hub strategico per il quadrante sud, qui l'idrogeno verde verrà sia prodotto che erogato per ricaricare la nuova flotta, garantendo zero inquinamento e massima autonomia dei mezzi. Dalle 17.10 sulla linea Roma-Formia e Roma-Nettuno la circolazione ferroviaria è sospesa tra Torricola e Pomezia per un incendio in prossimità dei binari, in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Chiusa l'Ardeatina per un incendio in zona Divino Amore. Un paletto di hashish del peso di 700 grammi è rinvenuto sabato scorso in una stazione

0: Dello Spin Time durante un'ispezione di polizia. Lo stupefacente è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. È tutto il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 19.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Tutto pronto sul rooftop di dimensione. Sono Roma, è una terrazza con le migliori sedute, le più comode, quindi poltrone, divani, divanetti, sedie, tavolini, c'è veramente tutto. Io sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22. Come al solito abbiamo un tema che lanceremo tra poco e riguarda la colonna sonora della tua vita, quindi la musica abbinata alle tue esperienze.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 93. This is the-

0: tonight.
1: Four for you.
2: Four for you.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.

Lego. Lego. Lego. Lego. Zero interruzioni.

voi appena sentite nella sera di Dimensione Sonora, ma quando oggi è martedì 11 agosto insieme a Lorenzo Palma per parlare di musica, colonna sonora della nostra vita. Parliamo proprio di quella canzone che rappresenta la colonna sonora della tua vita, che non vuol dire esattamente la tua canzone preferita, sicuramente è una delle tue canzoni preferite, ma che musicalmente parlando secondo te rappresenta proprio un po' tutto il tuo percorso. Io ce ne ho un paio almeno, una sicuramente è Nobody di Chaka Khan e l'altra una canzone dei Depeche Mode, sicuramente Enjoy the Silence è una di quelle che mi piace molto, ma anche Everything Counts. Insomma, canzoni che rappresentano la colonna sonora della tua vita proprio a livello di suono, che potrebbero essere, diciamo, suonate mentre viene raccontata e vissuta proprio la tua vita, cioè così un flash veloce. Questo è il tema, 393 0119 119 su WhatsApp.

0: sera di colonne sonore della nostra vita, cioè quei pezzi, quella musica che secondo te è adeguata per rappresentare un po' la tua vita, e quindi quel pezzo che magari ti ricorda qualcosa di particolare o che ricorre e che riascolti spesso e volentieri. 393 0119 119, fra poco le vostre voci.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
11: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani situazione pressoché analoga, con sole assoluto protagonista, ancora qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone pedemontane. Calde d'afa molto intensi, con picchi a Roma anche di 37 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Million Good Reasons, quando sono le 19:26, il tema della sera lanciato riguarda la colonna sonora della vostra vita, quella canzone che rappresenta proprio un momento preciso della vostra vita e che quindi ricorre, o la canzone che preferite, che quindi è perfettamente in linea con il vostro percorso, la canzone che rappresenta insomma un po' tutti quegli anni che sono passati fino adesso. Qualcuno ci segnala Iris dei Goo Goo Dolls, perché è un'ottima occasione per rispolverare Hit, per capire il periodo più o meno al quale appartieni. Ovviamente Michael Jackson, manco a dirlo, ce ne sono diverse tra quelle segnalate, Il World, poi ovviamente anche la dance, vanno bene tutte, possono essere le canzoni preferite o le canzoni che hanno rappresentato un momento particolare della vostra vita, da inviare al 393 0119 119 con i vostri messaggi vocali. BB Rex.

0: History 2002.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Opera di dimensione su Roma, giustamente vi fate notare, beh, una sola canzone per rappresentare la colonna sonora della mia vita e poche, cioè poca roba, quindi massimo due, dai, cioè comunque fondamentalmente deve essere una canzone che vi rappresenta, che ha rappresentato un momento fondamentale, per cui qualcuno sceglie almeno due, ok? Con il due si può fare. Ne approfitto per salutare anche ascoltatori che da un po' di tempo erano assenti sul rooftop, quindi nel salotto di dimensione su Roma, 393 019 119 su WhatsApp, i vostri messaggini vocali e andiamo con le vostre canzoni colonne sonore. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Monica, ecco.
1: Canzone della mia vita, ne servirebbero soundtrack. Tante. Però ti dico sicuramente quella della mia adolescenza, Each Time You Break My Heart, Nick Cayman.
0: Sì,
1: e poi la chiamiamola la rinascita, la mia seconda vita dopo il divorzio, la separazione e quant'altro, sì. Daylight dei Maroon 5.
0: Bella!
1: Sì, decisamente sì.
0: Dai, insomma, voglio dire, due belle colonne sonore. 393 0119 119 per i vostri messaggi.

0: su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo a parlare delle colonne sonore della vostra vita, quindi le canzoni che hanno rappresentato sicuramente un po' il percorso fino adesso.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Sonoroma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Il ritmo
1: della tua estate.
6: Turn up your summer.
1: Dimensione suono.

0: Tornano Cat's Eye con una canzone coscritta con Chiran. La canzone esplora la tensione fra l'immagine impeccabile di noi stessi che mostriamo al mondo e l'energia più istintiva e senza freni che emerge quando siamo lontani dagli occhi degli altri. Animals.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: il ritmo della capitale, ci facciamo un'idea su quelli che sono i suoni anche della nuova stagione. Intanto stiamo parlando delle canzoni colonna sonora della vostra vita, cioè quella canzone che ha rappresentato secondo voi un po' il mood del vostro percorso.
1: Sono Fiorenzo.
0: Ciao.
1: E la mia canzone più bella di poesia dell'adolescenza, Forever Young di Alfa Vibra. Buona serata.
0: Eh beh, Forever Young, diciamo, descrive bene un desiderio che abbiamo un po' tutti quanti, cioè quello di non invecchiare.
2: Say low.

0: anni 80, anni 90, anche perché mi ricordano molto la mia giovinezza e le mie scorribande al mare quando ero ragazzetta. Un abbraccio, grazie per la compagnia. Radio Dimensione Suono Roma, sempre la migliore.
1: Grande,
0: e tu,
1: prof,
0: ovviamente il top.
1: È fantastica la prof. Adesso, prof, non abbiamo un pezzo 90, neanche 80, 2025, ma poi arrivano.

0: 25, però c'è, diciamo, la costruzione, la base di Be My Lover dei La Bouche, che comunque rimane un bel progetto degli anni 90. Torniamo tra poco con il tema della sera, che riguarda proprio la colonna sonora della tua vita, al 393 0119 119.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
0: Redazione pronta, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Sono state chiuse le rampe d'accesso al grande raccordo all'altezza Ardeatina in zona Divino Amore a causa dell'incendio che dal pomeriggio sta colpendo la zona. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Al grido di Free Palestine, in quattro hanno preso di mira due volte in due giorni un turista francese 22enne di religione ebraica che passeggiava nel centro di Roma indossando la kippa. Dopo la denuncia, le indagini dei carabinieri di Piazza Farnese hanno condotto per il momento ad un algerino 31enne senza dimore con precedenti. La doppia aggressione il 7 e l'8 agosto a Piazza Cairoli a largo Argentina con spray urticante e a calci e pugni. E la caccia all'immigrato, la pista seguita dai carabinieri di Frascati e Montesacro in merito al ferimento sabato notte di quattro stranieri, tutti bersagliati da una pistola d'aria compressa tra le strade di Torre Angela, Romanina e Tor Sapienza. Tra gli episodi diversi al vaglio dei carabinieri da un'auto in corsa, gli spari hanno provocato lievi lesioni a due pakistani, un indiano e un nigeriano. Sarà ascoltato domani alle 12 a Rebibbia in sede di interrogatorio di garanzia.

0: sia Walter Lavitola, arrestato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo, ritenuto il mandante dell'attentato ai danni di Ranucci. A Lavitola è contestata l'aggravante del metodo mafioso. Resta irreperibile Gomes Tavares, indicato come uomo cerniera con gli esecutori materiali già finiti in carcere. L'uomo si troverebbe in Camerun. Gli europei di nuoto di Parigi, Nicolò Martinenghi, dopo l'oro olimpico, conquista anche il titolo europeo del 100 rana. Bronzo per Simone Cerasolo. Sara Curtis, medaglia di bronzo nei 100 stile libero. In vasca in questi minuti Simona Quadarella. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Puntuali sono le 20.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Insieme a Lorenzo Palma in un agosto, beh, afoso, sicuramente afoso, caldo, sicuramente molto caldo, però colonne sonore delle nostre vacanze. Ma ogni tanto è bello viaggiare, tornare un po' indietro, fare un po' un bilancio e cercare di capire qual è stata la colonna sonora della nostra vita. Quale? Al 393-0119-119 su WhatsApp.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

0: 27 minuti, beh, una bella colonna sonora dell'estate 2026. Stiamo parlando comunque della colonna sonora della tua vita, quindi insomma è un discorso un po' più mirato.
1: Buonasera Lorenzo, sono Arianna.
0: Buonasera.
1: Allora, per la prima parte della mia vita, adolescenza, sì, le canzoni che mi hanno accompagnato erano quelle di degli italiani, Lucio Dalla, okay, per esempio. Cara è una
0: bella,
1: canzone
0: bella,
1: che mi ha accompagnato per tanto tempo, le canzoni di Vasco Rossi, e poi c'erano gli U2, c'erano gli Wham, ce n'erano Michael Jackson, Madonna. Nella seconda parte della mia vita,
0: sì,
1: e fino ad oggi, la mia canzone che mi rappresenta è I Believe I Can Fly di R. Kelly.
0: Bella!
1: E il testo racchiude veramente tanto della mia vita.
0: Bella.
1: Un abbraccio a Lorenzo, buona serata.
0: Che scelta meravigliosa, I Believe I Can Fly di R. Kelly, c'è proprio capolavoro sicuramente della scena, quello un po' più urban. Arriva anche Martin Garrix invece dal 2013, altro pezzone, si chiama Animals.

0: domani nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale alle 20:13, quando parliamo di colonne sonore della vita. Cioè, lo so, è un po' complicato, cioè nel senso che deve andare proprio a azzeccare la canzone, magari può essere più di una volendo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Di canzoni ne ho veramente diverse, come hai detto tu ne hai elencate due, io veramente non saprei. In questo momento mi viene in mente una donna. Who's That Girl? Quella
0: bella.
1: Mi viene in mente, perché forse non so nemmeno più io chi sono, forse fa troppo caldo, è ora di andare in ferie, non lo so.
0: Può darsi.
1: Comunque in questo momento mi viene in mente quella.
0: Bella,
1: ciao a tutti,
0: comunque.
1: Lauretta.
0: Who's That Girl, che tra l'altro era abbinata anche a un film, non a caso, Who's That Girl, dove lei interpretava una parte insomma abbastanza importante della co-protagonista. Ritorna anche Kylie Minogue invece dal 2002 in Your Eyes.

0: Sera di Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, quando il tema di oggi riguarda le colonne sonore della vostra vita. Insomma, ci sono diversi suggerimenti e bello ripercorrere un po' gli anni 80, 90 e 2000, perché questo è il percorso che stiamo facendo. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani situazione pressoché analoga, con sole assoluto protagonista, ancora qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone pedemontane. Calde d'afa molto intensi, con picchi a Roma anche di 37 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: In totale sono 4. Si parlava di colonne sonore, qui ci sono spunti interessanti. Camila Cabello di qualche tempo fa su

canzoni senza pausa. Hey, it's Camila Cabello. This is my new single. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Excited, pezzo delle Pointer Sister nella versione di Nina che abbiamo risentito dal 1998 nella sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di colonne sonore della vita, quindi pezzi che ci hanno accompagnato, ma pezzi che musicalmente proprio diciamo si sposano bene con il nostro percorso. Buonasera. Sì.
1: Colonna sonora di Claudietto. Buonasera a tutti. Buonasera
0: Lorenzo. Roba
1: mitica.
0: Roba di un livello altino.

0: qualcuno ci suggeriva i Queen, cioè chi ci ha fatto direttamente ascoltare la colonna sonora della propria vita. Intanto Chris De Sarandi, lui mi piace moltissimo, ed era Good Old Days su Dimensione Suono Roma. Torniamo tra poco.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. Yeah.

Ed Sheeran alle 20.45 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo in terrazza, è una zona piuttosto altina. Domani, giornata importante, 12 agosto, lo sapete che ci sarà questo spettacolo per quanto riguarda l'eclissi, uno degli spettacoli astronomici sicuramente più attesi dell'estate. Però nel nostro paese non si potrà assistere a un'eclissi totale, perché il disco del sole verrà coperto solo in parte dalla luna, per cui la percentuale di oscuramento cambierà in modo sensibile spostando da nord a sud, con le condizioni migliori nelle regioni settentrionali e soprattutto nel nord-ovest. C'è un dettaglio poi da tenere in considerazione per organizzarsi proprio al meglio a livello, insomma, proprio di spostamenti, dove andare a vedere l'eclissi, perché avverrà nelle ore del tramonto, cioè il fenomeno comincerà in Italia alle 19.27 e alle 19.38 e raggiungerà il massimo fra le 19.52 e le 20.22. Per farla breve, l'inizio della fase visibile avverrà in momenti leggermente diversi a seconda della posizione geografica. A Roma, attenzione, segnatelo, avverrà intorno alle 20:11, quindi domani 20:11 ci sarà, insomma, la possibilità di assistere a questa eclissi teoricamente totale.

2010, dopo quasi 10 anni, diciamo, dal suo ultimo album che era Anti, potrebbe essere pronta a tornare sulla scena, perché recentemente durante un'intervista A$AP Rocky, che è il suo compagno, ha detto a un podcast, quello di The Jason Lee Show, ha rivelato che insomma è attualmente a lavoro in studio di registrazione, c'è della serie, ha detto sta cucinando qualcosa, e per cui ci aspettiamo, dai, un disco nuovo.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su

Il nuovo progetto di Rihanna, Asa Proki, ha detto che sta cucinando qualcosa. Qualcuno insomma, ci propone invece quello che questa sera è stato proposto in cucina da Katiuscia, e quindi ne approfitto per salutare Claudietto e Valerietto. Insomma, vanno di insalata di riso. Un po' vi invidio a quest'ora.

0: l'appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco Certo. L'incendio in zona di Vino Amore, fiamme vicino alle palazzine, chiusa via Ardeatina in entrambi i sensi da via di Fiorenello a via di Castel di Leva. Temporaneamente chiuse le rampe di uscita dal raccordo verso via Ardeatina in direzione esterna alla città. Circolazione rallentata in tutte e due le direzioni. Nel pomeriggio in Campidoglio un nuovo incontro tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time che ha espresso apprezzamento per il lavoro dell'amministrazione. Roma Capitale fa sapere una nota: proseguirà nella ricerca di strutture privilegiando per quanto possibile soluzioni all'esculino nelle aree limitrofe, con particolare attenzione alle esigenze dei nuclei con minori, alla continuità dei percorsi scolastici e al mantenimento dei legami col territorio. Ad oggi trovata una sistemazione alternativa a circa 160 persone. Stadio Flaminio, parere favorevole con

0: iscrizioni nella conferenza dei servizi preliminare da risolvere i nodi della tribuna e della pensilina. Grande soddisfazione della Lazio. Passaggio importante, l'iter prosegue, annuncia Roma Capitale, che avverte tuttavia le prescrizioni della soprintendenza dovranno essere oggetto di attenta valutazione e sostanzialmente recepite nel prosieguo progettuale. Giornata trionfale agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi, dopo l'oro olimpico, conquista anche il titolo europeo dei 100 rana bronzo per Cerasolo. Poco fa la romana Simona Acquadarella ha trionfato vincendo l'oro negli 800 stile libero, bronzo nei 100 stile per Sara Curtis. A Birmingham, per l'atletica leggera, la romana Coiro ha fissato il nuovo limite italiano negli 800 metri, battuto il primato di Gabriella Dorio dell'80. Infine il calcio, la Lazio ci prova per Frattesi dell'Inter. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Sono le 21 in punto.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for
1: you. Le soddisfazioni per il nuoto, ovviamente per le romane e i romani. Abbiamo parlato ovviamente di eclissi, c'è qualcosa da dire a proposito di questo evento, perché sì, c'è un fenomeno che serve anche per analizzare tutta una serie di parametri e riguarda il turismo. Il turismo legato alle eclissi nella giornata di domani.

0: totale per noi, totale per qualcun altro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Nate più ritmate da 90.

di David Guetta con Alphaville e Ava Max, che abbiamo risentito dal 2024 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Si parlava appunto della giornata di domani, perché ci sarà ovviamente questa eclissi parziale per noi, invece totale per la Spagna, l'Islanda e la Groenlandia, che hanno attirato ovviamente un gran numero di visitatori, cioè, tra le altre cose accolti da prezzi schizzati alle stelle. E già da giorni, insomma, è la corsa per accaparrarsi un paio di occhiali anche certificati per poter osservare in sicurezza l'eclissi. È prodotto che normalmente costa pochi euro, fino a qualche tempo fa insomma sembrava quasi un oggetto da collezione, è diventato ormai merce rara. Parliamo di occhiali con filtro solare che è certificato, indispensabile proprio per guardare il sole durante le fasi in cui non è completamente oscurato. Risultano esauriti praticamente tutti i punti vendita dove potrebbero essere, per cui insomma questo è l'effetto dell'eclissi per noi, lo dicevo, parziale e totale per qualcun altro. Per fortuna c'è la musica su Dimensione Sonora, ma l'appuntamento comunque l'abbiamo detto 20 e 11 minuti più o meno, guardiamo in alto e speriamo insomma di incontrare l'eclissi parziale, l'abbiamo detto, su Roma però l'orario è bello.

5 nella sera di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di rapporti, di amicizia, perché ci sono legami che proseguono per tantissimo tempo, per decenni, mentre altri legami che svaniscono dopo pochissimo tempo. Il motivo è dovuto alla presenza o meno di alcuni elementi fondamentali, di cui parleremo tra poco.

0: con Mengoni, una coppia che mi piace tantissimo. Nella sera del martedì su Dimensione Sonoro, ma c'era anche Canto d'Amore.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Buonasera grande donna, sempre presente Claudio da Fiumicino, e che erdaglie sia con te.
3: Ciao, ciao Valeria, che erdaglie sia con te.
4: Ciao Do, che erdaglie sia con te. Dai Do, che sei il meglio.
5: Ciao, sono Valentina, che erdaglie sia con te.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: la ricordiamo per I Follow Rivers di qualche annetto fa. Continua sempre a piacere la versione remix di Magician, diciamo rimane una hit comunque intramontabile. Lick e Lick ritorna per supportare la Swedish House Mafia. Questa è Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Swedish House Mafia, la voce di Lee Kelly per Happiness Is So Sad. Tra le nostre novità, 21:47. Oggi giornata pazzesca per quanto riguarda lo sport, gli europei di nuoto, poker di medaglie per l'Italia, quindi loro per Martinenghi, per la Quadarella, insomma siamo felici di questa seconda giornata di gare in vasca. Insomma, intanto si parlava prima di eclissi, ma al tempo stesso abbiamo tirato fuori anche l'argomento amicizie longeve, quelle che per durare devono avere delle caratteristiche, perché ci sono amicizie che durano tantissimo e amicizie che durano veramente poco. Ci devono essere alcuni elementi fondamentali. Intanto devono basarsi su un rapporto reciproco e una fiducia incondizionata, su questo non ci piove. Nei legami solidi le persone solitamente condividono sia i momenti difficili ricevendo supporto che anche i momenti belli, quindi condividendo la propria felicità. Se tu non sei felice per il fatto che un tuo amico sta vivendo una cosa bella, già insomma non è una cosa scorrevole. La somiglianza nei valori e nelle priorità di vita sicuramente contribuisce a cementare di più le amicizie. Poi uno può avere un carattere, delle esigenze diverse, però i valori simili facilitano la comprensione reciproca e quindi riducono i conflitti. Un altro elemento determinante è anche la presenza dei confini, attraverso cui si rispettano i bisogni e le esigenze dell'altro senza giudicare, perché se tu non metti il confine, come dire, cioè c'è chi va un po' oltre, no? E quando si va oltre poi non è proprio il massimo della vita. Metti un bel confinone e dici: puoi arrivare

0: del martedì.
1: Saluti Valerietta e Calavetto, buona serata Lorenzuccio.
0: Eccoli gli amici fedeli della sera del nostro rooftop serale. Quindi ultimo pezzo e poi Rhythmic History.

0: chiudere il rooftop, l'appuntamento del martedì sera su Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Torniamo domani con il nostro salottino estivo, però adesso la storia del ritmo.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Rhythmic History Extended Version.
0: E noi viaggiamo, come sempre, dopo il rooftop ci riserviamo un'oretta per ritornare negli anni 90 e negli anni 2000 e rivivere proprio quei bei momenti lì, insomma, che già in qualche modo abbiamo conosciuto e assaporato. Sono Lorenzo Palma, fra poco Alexia di Summer is Crazy. Ripartiamo con Free From Desire, il pezzo di gala del 90.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Un'artista americana che ricordiamo anche un po' per un look ben preciso, aveva sempre questo pantalone, questo completo bianco o comunque massimo nero, tinte belle ben definite. Crystal Waters, da risentire con Gypsy Woman per quanto riguarda la scena house, per rappresentare il 1991. Ripartiamo dagli anni 2000 con i Planet Funk.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Questo è un esempio proprio del perfetto taglia e cuci ben riuscito da parte di tre producer italiani: Black Box, Ride on Time, con l'utilizzo della voce di Lolita Holloway. Risentiremo anche Around the World dei Daft Punk dal 1997 e ripartiamo con il 1994, periodo estivo, La Bush.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Rhythmic History Extended Version.
7: Arrivano dal Belgio, fra poco ritroveremo anche i Technotronic. Loro univano praticamente l'hip hop e la musica elettronica e il loro progetto è piaciuto tanto. L'intero album aveva lo stesso titolo, Pump and the Jam. Lo sentiremo dal 1990. Ripartiamo con la scena, quella inglese contaminata di suoni, i Chemical Brothers.
1: Rhythmic History.
6: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: The girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Per arrivare in fondo, Rhythmic History Extended Version, all'appuntamento del martedì 11 agosto. Fra poco ritroveremo Ora Feeling, canzone di Global DJs, che ovviamente si rifà a un gran bel capolavoro della dance degli anni 80, Flash Dance, colonna sonora proprio del film. Ripartiamo subito con Musti, questa è Only 98.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccola qua, la nostra festa si chiama proprio così, Special Party, ad accompagnarvi un'oretta fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, stelle che si possono osservare anche stasera e quindi esprimere desideri assieme alla nostra musica. Special Party.
3: Arrivo.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Seratina del martedì con tanta musica, musica da paura, le hit più ritmate del momento, una bella selezione. Ringraziamo i nostri programmatori musicali che hanno scelto in particolar modo due grandi frequentatori delle console di Beats. Robin Schulz, ma prima Calvin Harris. Special.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: E adesso un talentino italiano, un bel talento, anzi chiacchieratissima anche all'estero. Lei è super giovane ma già

Eh sì, amici miei, buona serata, buon martedì da Gianmarco. Ancora un po' insieme fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Nel frattempo, tra l'altro, siamo entrati nella seconda parte della serata, della festa, che continua con la musica di Another 54 Ultra Talk to You.

possiamo ritenerci soddisfattissimi anche per questo martedì sera, per questo 11 agosto. Termina qui tra pochi minuti, giusto il tempo di ascoltare ancora qualche disco. La notte prosegue con Daniele Greco. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina alle 10. Vi aspetto. Ciao. Special.

0: History.
1: Please Don't Go, Gianmarco Callari, era Special Party, la nostra festa ogni sera 23 e mezzanotte, ma è appunto la mezzanotte, allora switchiamo. Buonanotte a tutti da Dani Greco, 3 ore da passare insieme.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: 2001, Odissea nello spazio. 2001, l'anno di L'amour toujours, quella che resta ormai dentro il cuore di ognuno di noi, quelli che abbiamo insomma amato, i suoni più belli del capitano Gigi D'Agostino.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

fun. Saluto anche degli amici che stanno partendo direzione Salento. Mazza quanti, tantissimi. Buon viaggio. Buon viaggio, noi siamo con voi e vi accompagniamo con tutto il nostro ritmo.

0: Rhythmic History.
1: È l'una di notte del mercoledì 12 di agosto, ancora ben ritrovati, connessi magari in tanti posti nel mondo, anche con un fuso orario diverso. Un'altra ora insieme con tutte le nostre hit.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get with the fever on the dance floor.

Buonanotte a tutti gli amici che sono connessi con noi con il ritmo della capitale. Io sono Daniele Greco, ci trovate anche sui social, Dimensione Solo Roma, a me personalmente è Dani Greco, ci trovi lì. Questo è Gordo.

0: History.
1: Amanti della musica del passato godranno per questa Rhythmic History che sta arrivando, quella che divide a metà anche il nostro appuntamento notturno, ed è firmata da una voce incredibile, quella di Tom Jones. Sex Bomb con Musty.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: da un disco del passato, o meglio di qualche annetto fa, ad uno nuovo, bello fresco che ci accompagnerà in questa calda, bollente estate 2026. Si intitola Animal, sei è molto molto interessante.
1: Dimensione Suono Roma, novità!